Next, vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. Mano.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: 3, 2, 1
2: Countdown. Tutta un'altra storia.
3: Let's count it down.
2: RDS Next.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Questa è la tua musica.
1: Here's our song, Animal. RDS Next. Hit me.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
1: e outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: turn it up loud.
1: La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: SNext.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

Questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. Let's go. La musica migliore la trovi solo su RDS.

0: RDS Next. Turn it up, up, let the
1: speakers boom. Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Se Next.
1: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Anchito baby, Michelangelo, mettimi le ali.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angie
2: ed Elena.
1: Confessioni,
2: amicizie,
1: piccoli drammi,
2: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
1: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
2: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: diversi altrove.
1: Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Next. Yeah. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris, Bib
2: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
3: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
4: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: Questa è la tua musica.
1: Here's our song, Animal. RDS Next.

0: di SNX.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: day.
1: All day.
2: La musica continua.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Fashion Extra.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Leo e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
3: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
4: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
3: Figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Yeah. New York City

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Grazie, Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena,
4: Beauty,
5: Skincare
1: e Outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra story. I do the

quanto costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Next. Yeah. Drop that. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri, e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.

0: turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra story. Questa è la tua musica.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
0: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa.
3: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
3: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next. This time.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

questa è la tua musica. Let's go. It's Miley. You know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song Face Persuades. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Web Stars preferiti. Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Flash. Next.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

0: sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
1: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: We're outside. Turn it up a notch. Here's our song. Animal. RDS.

0: Basta sei tu.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.

0: Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Lib
3: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto.
3: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Tutta un'altra storia.
1: Let's count it down.
0: RDS Next.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Questa è la tua radio RDS Next
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
6: e outfit.
7: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16 live su RDS Next.
8: Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto,

0: spaccano e talenti pronti ad esplodere.
1: New music.
0: Le storie che non hai mai sentito e la musica che non puoi perdere.
2: This is new music.
0: Music Friday, la wave del momento, solo su RDS Next.
3: Bentornati ragazzi, ben ritrovati.
4: Sono incasinato, aspetta, non riesco a mettermi la felpa.
3: Direi un inizio stellare.
4: Come stiamo?
3: Ragazzi, questo programma ha un nuovo volto da presentarvi. Questo volto qui che si sta facendo.
5: Scusate,

0: Ho messo la giacca sopra le cuffie.
1: Vabbè, tu sei entrato perfettamente nel mood.
0: Ok, ci sono.
2: Ciao, ci siamo. Ragazzi.
0: Sì, ci siamo.
1: Ragazzi, quest'anno ho un nuovo compagno di avventura. Ah, innanzitutto mandiamo sicuramente in anticipo un saluto, perché ovviamente chi ci guardava l'anno scorso sa che con noi c'era una donzella che quest'anno sta facendo una bellissima esperienza al Grande Fratello VIP. Salutiamo Piera.
0: Ciao Piera,
1: che è stata un'ottima speaker del nostro programma l'anno scorso.
0: Ma sono veri questi applausi che sono partiti?
1: Sì, sono loro.
0: Ah, sono loro.
1: Sono loro. Okay. C'è Daniele okay. Dietro che... Quest'anno per una Piera che va c'è un Andrea che arriva, o no?
0: Oh yeah. Sempre a Sardi comunque.
1: È Piera, vero, Piera cavolo. È vero.
0: Cavolo. Siamo censurati quindi, ok. Ok, buono sapersi subito. E sei contento di avere me o eri più contento con Piera?
1: Sono molto contento di avere te.
0: Ok, non mi hai risposto, mi va bene questo. Mi hai risposto a modo tuo, va bene. Abbiamo capito,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, perché l'anno scorso con Piera ho scoperto di avere una grande affinità con i sardi. Quindi sono okay. Contento che sei anche tu sardo.
0: Ok, raga.
1: Capito? Okay. L'anno prossimo non fare anche tu il Grande Fratello, perché soffro poi gli abbandoni.
0: No,
1: capito?
0: Grande Fratello forse no. Isola dei Famosi potrei.
1: Io lo sai, la penso così.
0: Davvero?
1: No, ma fa l'anno prossimo Isola dei Famosi.
0: O Pechino Express. Cos'è questo?
1: Pechino Express. No, questa è l'Isola dei Famosi.
0: Questo.
1: Però
0: vedi.
1: Sai che forse anche Pechino Express non sarebbe male, che comunque l'isola è impegnativo.
0: Più competizione poi Pechino Express. Sei
1: sì,
0: lì.
1: Sì, è più un challenge. L'isola, a parte che a me non piace il sole, quindi però
0: ti piace
1: poi
0: il sole.
1: Non mi piace il sole, non vado a mare.
0: Tu non vai al mare?
1: Non vado a mare, ho problemi col sole.
0: Cioè tu quest'estate non sei stato neanche una volta al mare?
1: No, sono stato 6 settimane al mare, ma senza praticare.
0: Cioè più di me
1: il mare.
0: Quindi, se non ti piace sei andato più di me?
1: Perché stavo a mare, cioè in un posto di mare ma senza andare al mare. Andavo in palestra durante il giorno, in 50 gradi.
0: Dove eri, scusa?
1: Ah, in Puglia.
0: Si può dire? In Puglia?
1: Sì, okay. sì, si può dire, a voglia.
0: Ok, okay.
1: Ero in Puglia però non...
0: Sei più in piscina quindi?
1: No, perché il problema è il sole, quindi tutte le cose col sole non sono quel team.
0: Ma perché ti brucia? Cioè, qual è il problema col sole?
1: Mi viene prurito, mi sento male, svengo, tipo, sì. Quindi tendenzialmente non mi espongo al sole.
0: Ok, è interessante, buono sapersi subito.
1: Questo
0: raga,
1: bianco pallido.
0: Tipo Michael Jackson.
1: Esatto.
0: Un po' Michael Jackson.
1: Esatto.
0: Ok, mi piace.
1: Se
0: like
1: tu
0: that.
1: Mi vedevi il 15 agosto ero di questo colore qua. Bianco pallido.
0: Balordo. Però, buono a sapersi, ragazzi. Stiamo conoscendo adesso io il numero verde. Non ce l'ho mai visti prima. Mai visti prima.
1: Vero. E abbiamo uno. Ah, tra l'altro, dopo abbiamo un bel format per conoscerci ancora meglio.
0: Ok.
1: Io stamattina ho letto una domanda e ho capito che non era il caso di leggere le altre.
0: Sì, anch'io a pranzo ne ho letta una.
1: E di farle estemporanee.
0: Voglio leggerle dopo.
1: Anche perché alcune sono un po' monelle. Tipo, qua vedi, puoi essere cattivo. Ma noi non siamo assolutamente cattivi. Tu ti senti cattivo?
0: Dipende chi ho davanti.
1: Con me ti
0: tu numero verde no.
1: Ok, meno male, dai.
0: Tu numero verde no.
1: Meno male.
0: Neanche col team di RDS Next, che sono là che ci guardano adesso.
1: Giusto, perché saranno là che ci guardano adesso.
0: Esatto. Poi appena vanno via magari cambiamo opinione.
1: Andiamo pure in Next. Vai, allora, il primo Next secondo me devi farlo tu.
0: Giura. Vado.
1: Vai. Oh. Number one hit music station. Yeah. It's my favorite playlist. RDS Next.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: next.
1: Uè, siamo tornati ragazzi, scusate, stavamo caricando una imperdibile storia che dovete assolutamente vedere sui nostri profili, perché
2: anzi ci offendiamo se non la guardate.
1: Anche perché le facciamo apposta, quindi se non le vedete non interagite, che cazzo.
2: Ma io ho la diretta qua che posso guardare, come funziona?
1: Sì, puoi vedere i commenti, questo.
2: Non siamo in live.
1: Questo fatto qua.
2: Non invece sì.
1: Live terminata. Live terminata. Hai terminato la...
2: Ho terminato la live io?
1: Sì.
2: Sì. Raga, scusate, ho appena terminato la live su TikTok. Devo un attimo prendere destrezza con i mezzi. No, no, c'è ancora.
1: Vamos, c'è? Vamos. Allora, visto che siamo tornati in live, io direi... Ah, abbiamo ascoltato, innanzitutto abbiamo ascoltato bugie. Era sì, bugie o una bugia? È una verità. Abbiamo ascoltato bugie di Shiva. Anche, vabbè, questo è il primo giorno, quindi vi facciamo ricordare nome, programma, orario e conduttori, vai.
2: Ok raga, Music Friday, numero verde è Dre. Ogni venerdì dalle 15 alle 16, il miglior programma che RDS Next vi proporrà quest'anno. Quindi non guardate gli altri, guardate solo noi.
1: Esatto, tendenzialmente è quello che dovete fare.
2: Ci siamo già esposti comunque.
1: Esatto, esatto, esatto. Ora, qua ci hanno preparato questa serie di domandine per conoscerci un po', per farci conoscere un po' da questo nuovo pubblico.
2: Una serie anche molte, 15 domande.
1: Ah, faccio... sì, 15 domande, impegnativo questo, questo
2: forse
1: format.
2: Neanche in un giorno intero rispondo a 15 domande.
1: Infatti. Allora, secondo me, come ce le facciamo? Ci facciamo ognuna a tutti e due o prima a tutti a te? Poi dopo, forse
2: no,
1: ognuna
2: dai,
1: a tutti e due, se no ci vogliono tre giorni.
2: Se finiamo la venerdì prossimo.
1: Sì, capi? Allora, qual è la prima impressione che ti sei fatto di me? Puoi essere cattivo.
2: Beh, ti avevo già visto su TikTok, quindi comunque già avevo un po' un'idea. Sei super simpatico, mi sembra è una persona che sa fare il suo lavoro. Adesso ci stiamo conoscendo ragazzi, quindi piano piano
1: capiremo,
2: ci sarà
1: piano,
2: più rispetto.
1: Allora facciamo questa cosa, questa domanda facciamocela ogni settimana.
2: Ok, per capire come sta andando.
1: Esatto, facciamo un upgrade.
2: Seconda domanda: qual è l'artista che potresti ascoltare per ore senza mai stancarti e perché? Cioè spiegaci il motivo anche.
1: Perché, allora, l'artista che potrei ascoltare per ore senza mai stancarmi, sarò un po' scontato, banale, vabbè, lo dico. Perché c'è un fatto emotivo, mi ricorda non solo le mie origini ma il mio quotidiano. Perché
2: che tu la conosci bene, Elodie, giusto?
1: E ho avuto, sì, modo di conoscerla bene perché dai tempi di Amici che la seguivo, poi dopo è subentrata la parte di TikTok e quindi è una parte del mio cuore che io annaffio tutti i giorni.
2: Ok, okay. Tu invece? Tutti i giorni?
1: Tutti i giorni.
2: Ok. Io ho qualcuno che ascolto sempre. Italiano mi piace un botto, Tony Boy.
1: Ok.
2: Tony Boy un botto. Oppure inglese, Central C, mi piace un botto.
1: Oh, ok.
2: Conosci?
1: Sì.
2: Ti piace?
1: Sì.
2: Tu sei un po' più sulla musica pop piuttosto che il rap, oppure ti piace anche il rap?
1: No, mi piace tutto.
2: Tutto?
1: Sì.
2: Tipo di quella scena urban, chi ti gasa?
1: Nuovi o...
2: In generale.

0: Kimi Gasa proprio.
1: Dai due nomi.
0: Addirittura, io già sto arrivando a trovare uno, due. Allora, ultimamente ti dirò, non sono mai stato troppo fan.
1: Ok.
0: In questa settimana sto abusando di Lazza.
1: Lazza, ok.
0: Sì.
1: Jacopo.
0: La parte Gem, però, tipo Locura Gem.
1: Bello.
0: Mi è uscito un pezzo, l'ho ascoltato tutto. Di solito non mi ci soffermavo troppo perché non mi arrivava. Cazzo, meraviglioso.
1: Pure a scrivere Lazza è fortissimo.
0: Stupendo, sì. Mm-hmm. Poi con la parte orchestra, quando fai i fatti orchestrali, è meraviglioso.
1: L'ultimo album incredibile, infatti.
0: Veramente bravo. Mm-hmm. Bravo, bravo, bravo. L'altra notte poi mi sono impallato a vedere l'esibizione di 100 messaggi la prima volta a Sanremo.
1: Minchia, i brividi quella.
0: Cioè, assurdo.
1: Inaspettata poi quella stata.
0: Bellissimo, meraviglioso.
1: E uno più giovincello, qualcuno dei nuovi?
0: Qualcuno dei nuovi...
1: Un 22 Simba, un Saif, un... Un Gigi D'Alessio.
0: Ecco.
1: Un Gigi.
0: Esatto. Un Gigi.
1: Un Gigi.
0: Un Gigi.
1: Ok, un Gigi. Abbiamo no, un Gigi solido,
0: nuovi...
1: raga.
0: C'è quello che mi piace. Come si chiama? Che lo confondo sempre con 22 Simba. Ma non è 22 Simba. È?
1: Lil CR?
0: No. Lui. Ce l'hai? Lo so che ce l'hai. Vediamo se sta qua in mezzo.
1: Chi è? Saif.
0: No, promessa,
1: ah, promessa,
0: promessa.
1: Sarò
0: promessa, mi
1: prome,
0: piace.
1: Raga, sarò prome.
0: Mi piace molto promessa.
1: Fortissimo prome.
0: Veramente forte.
1: Fortissimo.
0: Sì. Poi è una bellissima persona, è un cucciolo,
1: sì, sì.
0: Mi piace, mi
1: sì,
0: piace
1: sì.
0: Molto.
1: Verissimo. Prossima domanda?
0: Prossima domanda. Bella, questa domanda già mi piace di più. Vedi, qual è un artista amatissimo da tutti che tu proprio non capisci?
1: Ma che non capisco non lo so, però ti posso dire qualcuno di grosso che non mi ascolto.
0: Sì, anche perché, cioè, non capisci è una domanda che sminuisce la nostra intelligenza.
1: Esatto, cioè,
0: perché
1: volete...
0: noi capiamo tutto, sinceramente.
1: Cioè, vuoi dire che non capisco qualcuno, quindi.
0: Come ti permetti? Chi ha scritto tu? Hai scritto la domanda?
1: No, oh, ok.
0: Daniele.
1: Già vedo.
0: Ah, c'è
1: ah,
0: Daniel. Daniel. Vabbè.
1: Uno che, per esempio, è fortissimo, ma io non mi ascolto, è Lazza.
0: Ah, anche tu?
1: Okay. Io Lazza non... lo seguivo prima, quando ero più pischellino, le prime robe, poi non l'ho più ascoltato, ma non perché non mi... Semplicemente la sua musica non mi accompagna la giornata.
0: Ok,
1: ascolto
0: perfetto.
1: Altro.
0: Siamo più allineati di quanto pensavamo.
1: Sì, sì. Tu invece?
0: Un amatissimo che proprio non capisco. Uno solo?
1: Minchia, te ce li hai i nomi, eh?
0: Sì. Non so se me la sento di rispondere a questa domanda, però siccome tu l'hai fatto, non posso esimermi dal farlo.
1: Vabbè, puoi esimerti, eh?
0: No, no, ormai tu ti sei esposto. I pinguini tattici nucleari.
1: Ok. Ok.
0: Rimaniamo un
1: in un mondo
0: sul
1: di John
0: soft.
1: E di Paul. Io sono Ringo Starr. Quelli
0: sì sì okay. Loro.
1: I like that. Numero 4. Meglio uscire con una persona bellissima ma con gusti musicali terribili o meno il tuo tipo ma con la tua playlist perfetta? Numero verde. Cosa
0: numero,
1: ci dici?
0: È bruttissima questa domanda. Perché a me le persone che hanno gusti musicali imbarazzanti mi gringiano troppo.
1: Però comunque c'è.
0: Cioè, per esempio, no, nel mio caso mi dicono, cioè, mi associano dell'Odie. Quindi dicono: ah, beh, bellissimo, lo ascolti tu. Per esempio, tipo.
1: Ok, posso dire il nome che mi hai fatto?
0: No, fortissima, fortissima. Io in quel momento divento tipo: ah,
1: okay.
0: Ok.
1: Cioè, comunque è quel mood da fuori, no. Ok ragazzi, io preferisco la seconda comunque.
0: Bella di meno ma con la playlist
1: sì.
0: Perfetta.
1: No, scusami, la prima. Cazzo
0: la prima, sì, anche io la prima.
1: La
0: meno
1: prima.
0: Bella, sì.
1: Cioè, ascolta chi vuoi, basta che te lo ascolti da sola.
0: Esatto.
1: Vai in stanza, ascoltati la
0: e
1: musica.
0: E soprattutto
1: vai.
0: Non me ne devi nemmeno parlare, sì. Non devo vedere storie che condividi con quel
1: non
0: no.
1: Porta ai miei concerti.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Ok, quindi ci troviamo anche in questo, sono contento.
0: Qual è la cosa più tossica che hai fatto per una crush?
1: Ne ho fatte tante di cose tossiche, purtroppo. Però non lo so. Una crush non lo so. Per una crush non lo so.
0: Ma poi tossica, bisognerebbe definire tossica.
1: Infatti. È difficile rispondere a questa
0: è
1: domanda,
0: difficile.
1: Ragazzi
0: sì.
1: Difficilissimo.
0: Facciamo che non rispondiamo.
1: Esatto.
0: Perché i limiti di tossica non sono ben definiti e non vorremmo sfociare.
1: Non vorremmo fare scivoloni.
0: Esatto.
1: Se dovessi conquistare qualcuno con una sola canzone, quale metteresti? Ti voglio qua, numero
0: questa
1: verde.
0: È la domanda che io ho visto stamattina e ho detto non le voglio leggere.
1: E ti voglio qua, che canzone metteresti, numero verde?
0: Sei acqua di Venerus.
1: Ok. Ok.
0: Sì, perché è un fatto proprio che è successo quest'estate. Ed è stato un momento molto magico. Poi è andato tutto a puttana. E quindi
1: a rotoli.
0: Dopo che ho letto

0: sei io, Alessandro Magno, ai tempi d'oro, in esilio.
1: Sì.
0: Però non c'è qualcosa che devi fare. Semplicemente se io mi stufo, comunque non mi gasa più il tuo mood, basta. Preferisco staccarmi piuttosto che
1: segno
0: finire.
1: Sei?
0: Leone.
1: Leone.
0: Tu?
1: Sagittario.
0: Ok.
1: Perché anche io sono così. Cioè, a me basta vedere anche una cosa piccola, che è magari una sfumatura, non è nemmeno un'azione, chissà quanto. Però proprio mi.
0: Perché la ragiono già nel futuro. Cioè, se sei così in questo istante, figurati se protraiamo questo in 10 anni di
1: amicizia. Esattamente.
0: Fuck that.
1: Esattamente.
0: Siamo esattamente simili, numero verde comunque.
1: Molto simili.
0: Perché ti chiami numero verde? Scusa, me lo spieghi?
1: Dopo questo format, okay. Nel prossimo talk, perché è lunga.
0: Hype,
1: raga,
0: hype per numero verde.
1: Allora, per esempio, a me una cosa che mi ha fatto perdere, cioè mi è capitato proprio ieri. Avevo fatto un match su Tinder.
0: Ok.
1: Molto interessante, era stato molto interessante. Poi passiamo ai social. E questa persona, nel momento in cui vede il mio profilo, mi scrive e mi fa: minchia, tutti gli incontri cantanti. Là mi si è proprio, mi è calata la libido.
0: Ok.
1: Perché che, cioè,
0: non ti gasa parlare di quello in quel momento.
1: Esatto.
0: Cioè magari dopo che siamo già conosciuti.
1: Sì. Però come primo messaggio mi è proprio, infatti, ghost. È rimasto ghost.
0: Per me c'è modo e modo. Se tu lo fanno in maniera stilosa ci sta pure.
1: Esatto.
0: Però
1: esatto.
0: Se parti dritto al punto non.
1: Esatto.
0: Ci sta, concordo con te, Antu. Qual è una canzone che ami ma che ti vergogni un po' da mettere di ascoltare? Ce l'hai una?
1: Più di una?
0: Tipo?
1: Le ragazze di Clara.
0: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze. Saluto a Clara, ciao Clara.
1: Ciao cucciola.
0: Minchia, bella risposta questa. A me piace un botto quella di Clara e Fedez, che invece avevano fatto d'estate.
1: Ah, cose stupide, là, scelte stupide.
0: Sì.
1: Bella.
0: Sì.
1: Sì.
0: Bellissima.
1: Sì.
0: Oppure esercito del selfie.
1: Ah, wow.
0: Siamo l'esercito del selfie. Ma poi siamo chi?
1: E infatti.
0: Ma chi?
1: Loro.
0: Chi cazzo è l'esercito del selfie, raga?
1: Tutti.
0: Io sicuramente no.
1: Nemmeno io, zero. Per fare una storia prima, cioè, ma mi sono quarto d'ora, figurati. L'esercito del selfie.
0: Secondo te è peggio tradire fisicamente o avere una relazione emotiva con un'altra persona?
1: Emotiva.
0: Ah, cioè tu. Aspetta, però, se ti metto sulla stessa bilancia, una persona che ti ha tradito fisicamente e una persona che ti ha tradito solo emotivamente, tu con la persona che ti ha tradito fisicamente ci staresti lo stesso?
1: No, non lo so se ci sarei lo stesso, però comunque secondo me è peggio emotivamente.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ci sta. Per me è molto simile. Non c'è tanta differenza, comunque mi hai tradito di base.
1: Ah no, questo sicuramente, però lo prenderei molto peggio emotivamente.
0: Poi dipende come le scopri queste cose, cioè se le scopro che me le hai dette un conto, se le scopro poi mesi, non mi piace. Però non mi sono mai trovato in quella posizione, per fortuna.
1: Nemmeno io, però mi sono trovato in una posizione in cui la persona ha tradito con me.
0: Ok, quello anche io. E okay. Litigasi però.
1: Sì, e poi era proprio
0: litigasi di brutto. Vedi il nostro attore che ride, che concorda anche lui, ragazzi.
1: Capito. E poi mi ero gasato proprio perché era stato un tradimento molto più emotivo che fisico. È là che mi sono gasato, capito?
0: Capito. Perché poi quando sei dall'altra parte, cioè sei tu che scateni il tradimento, comunque mezzo che cammini un po' gonfio anche.
1: Ti dirò di più, nel mio caso era un matrimonio, quindi.
0: Cioè?
1: Le persone erano sposate.
0: Sueghissimo. Fammi la trombetta, fammela. Crazy.
1: Sì.
0: Aura moment per numero verde, raga.
1: Sì.
0: Cioè, ripetiamolo per chi se l'è perso, ragazzi. Numero verde ha fatto tradire una coppia di sposati. Oh yeah. Questo ci piace.
1: Però devo dire anche, per onestà intellettuale, che poi queste persone sono rimaste insieme. Però...
0: Ancora più aura, quindi. Cioè, mi fate un casino.
1: Sono rimaste insieme. Però, grazie a me, quella persona è stata completamente migliorata. Cioè, nel senso, secondo me è stato proprio il motivo per cui poi loro si sono ritrovati. Perché io ho risolto dentro la testa di quella persona ciò che quell'altra persona non riusciva a risolvere. E ho fatto proprio il numero verde, capito? Ho aiutato. Io
0: da
1: sono
0: lì
1: una persona
0: che nasce
1: generosa.
0: Il tuo nome, quindi. È roba carnale, quindi, ok, ho capito.
1: Carnale, molto carnale.
0: Allora, un artista con cui passeresti... Ok.
1: Bella questa domanda.
0: Ah, ok, c'è un'altra, pensavo solo... Un artista con cui passeresti una notte a parlare... E uno con cui passeresti una notte senza parlare troppo.

0: palle.
1: Una nota a parlare, ti direi Justin Bieber.
2: Ok.
1: Proprio voglio sapere tante cose.
2: Ok.
1: Una nota senza parlare, ma valgono anche persone decedute?
2: Sì, perché sì. No?
1: Allora io ti direi Madonna.
2: Ah, ma non è morto Madonna. Morto, ma senza parlare in te, cioè, e che cosa fai al posto di parlare? Altro.
1: No, so, capiamo
2: con Madonna.
1: Capiamo con Madonna, ragazzi.
2: Ma con Madonna di ora o Madonna di una ventina d'anni fa?
1: Se possiamo avere un dietro fronte, ovviamente sarei felice,
2: Ok.
1: Però oppure anche una Miley Cyrus ai tempi d'oro.
2: Wow, quella senza parlare.
1: Senza parlare, sì.
2: Ok.
1: Tu invece?
2: Allora, una notte a parlare. La passerei con o con Venerus o con Nitro.
1: Con Nitro?
2: Sì.
1: Che interessante.
2: Sì, perché Nitro è una persona molto interessante, ha tantissimi contenuti. E invece Venerus più per una cosa spirituale.
1: Ok. E senza parlare?
2: Senza parlare.
1: Che è lì che il pubblico, secondo me,
2: certo, che le
1: vuole tutto
2: quando vanno a sapere la passione qua. Senza parlare, facciamo sull'estero, eh? Non ci mischiamo.
1: Ok, furbo. Sa lavorare, numero verde, sa lavorare.
2: Una notte senza parlare. Ma andiamo adesso.
1: Andiamo next, ragazzi.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Gaia
5: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
6: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
5: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare. Quindi proviamoci insieme.
3: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next. Go! RDS Next.

0: Continuiamo con queste domande un po' piccantine, perché ci stavano.
1: Cioè, conto mi caso la trombetta comunque mentre parliamo. Mi caso
0: belle,
1: troppo.
0: Sì.
1: Mi
0: sì,
1: caso.
0: Sì. Ci piace, ci piace, ci piace. Allora, qual è la tua più. La, la
1: okay,
0: tua. Quale più? Qual è la tua red flag più grande in una relazione? Quella che sai di avere tu?
1: Ah, la mia? Minchia. Bella. È una red flag che so di avere. Sono permaloso.
0: Ok.
1: Cioè, io di persona non sono permaloso, ma quando sono in una relazione sono super permaloso. E mi capita pure con i miei amici stretti.
0: Ok, onesto, sì.
1: Però con quelle 3-4 persone proprio, eh.
0: Certo, certo, certo.
1: Forse sì, che poi mi porta a arrabbiarmi, litigare, cioè, capito.
0: Ok.
1: Tu invece?
0: Io... Qual è la mia red flag più grande in una relazione? Non lo so, ho bisogno di attenzioni.
1: Ok, egocentrico? O narcisista?
0: No, nessuna delle due, perché io do tantissime attenzioni.
1: E vuoi indietro
0: e quindi,
1: quello che dai.
0: Sì, sì, ma non perché lo do, però perché se non c'è quell'elettricità costante non mi, cioè sono un po' totalizzante, capì?
1: Ok.
0: Sono un po' carnale, un po' viscerale, okay. Quindi siccome do, mi do.
1: Vorresti anche
0: vorrei,
1: ricevere indietro.
0: Sì, sì, okay. Vorresti, vorrei, vabbè.
1: Però okay, dai, non è una red flag troppo
0: è
1: brutta,
0: che,
1: dai.
0: Lo pretendo da subito.
1: Ah, ok. Okay,
0: capito?
1: Capito? Sì, sì, sì.
0: Mi sono trovato in situazioni in cui mi veniva detto: vabbè, ma questa cosa cresce nel tempo. E ho detto: no, a me mi cresce solo la. Oddio, non si possono dire le. Cioè, mi passa la voglia, capito?
1: Ragazzi, stiamo un attimo capendo come muoverci in questo mare. Qual è una canzone che associ immediatamente a un tuo ex?
0: Sei
1: una acqua crush
0: di Venerus
1: o,
0: o senza fiato di Venerus e John T.
1: Ma no, lo stesso di prima, quindi.
0: Eh sì, sì.
1: Ok. Io sì, ti direi bitch but I have my money. Ma non potevo dirlo, vero?
0: Vabbè, è un bitch artistico quello.
1: Sì, dai, era nel contesto.
0: L'ha detto
1: okay,
0: Rihanna, quindi
1: meno
0: possiamo...
1: male, meno male. Se il tuo partner ti dicesse che il tuo artista preferito fa schifo, quanto sarebbe grave da uno a ci lasciamo?
0: Ci siamo già lasciati mentre lo dicevi.
1: Ah, non, che ti nemmeno accorto. Non ti è mai successo però?
0: No.
1: Sni. Quello è uno sni, eh? Non era un no secco, era più uno sni.
0: Sì,
1: sì, ok,
0: sì,
1: è successo. No, forse no, dai, a me non, non intacco. A meno che proprio non mi rompi colpi, non mi rompi.
0: No, allora, però c'è un c'è un tema, nel senso, fin quando non ti piace, ok.
1: Ok.
0: Però se mi dici che fa schifo
1: e me lo ripeti
0: un
1: sempre,
0: progetto che oggettivamente è centrato ed è sviluppato bene, ci lasciamo perché capisco che sei una persona ignorante, che non sa andare oltre il proprio gusto. Perciò ci lasciamo, capì?
1: Vedete che sta
0: rispondendo.
1: Perché
0: sennò questa dinamica si potrebbe poi riversare su tanti altri aspetti della quotidianità.
1: Sì, sei limitato a quello che pensi tu.
0: Esatto.
1: Hai ragione. Bella risposta. PR trained. Tu sei PR trained, vero?
0: Che vuol dire, amore?
1: PR... PR.
0: Mi piace, sì, sì, PR, sì. La okay, mia maestra... la mia professoressa di italiano al liceo mi diceva che... sono un grande oratore.
1: Ok.
0: Che me la cavo con le parole. Cioè
1: sì,
0: che me ne so uscire.
1: Hai la chiacchiera.
0: Mi piace.
1: Ti
0: sì,
1: piace, ti piace, ok. Qual è un'opinione musicale impopolare per cui sai già che la gente potrebbe insultarti? Ok.
0: Un'opinione. Ah, ok. Però insultarti vuol dire che secondo me è valida una cosa che invece per la gente non
1: sì,
0: è.
1: Io ce l'ho. Per me Auto Blu è una bella canzone. Di Shiva.
0: Ok.
1: Non ho mai capito tutto questo hating. Ci sta che non piaccia, però non ho mai capito tutto questo insultare quel brano là.
0: Ok.
1: Auto blu con Rocconi il mio fra. L'hai messa lì, l'ho messa là. Non è in città. Vum vum. Ok.
0: Allora, una è un po' per cui la gente dovrebbe insultarmi è che secondo me Marco Carta,
1: mio compaesano,
0: il tuo compaesano, se fosse stato Marco Carta oggi con i mezzi discografici che ci sono oggi, sarebbe uno dei cantanti più
1: okay,
0: forti che avremmo potuto avere, perché secondo me aveva una voce veramente interessante.
1: Lui a parte Sanremo poi non è più andato, mi pare,
0: no,
1: giusto? Non so per quali... Vabbè, anche Valerio Scanu, un altro compaesano che non è mai poi...
0: Vero.
1: Che ha vinto anche lui Sanremo. Grande, un saluto a Valo, un saluto a Marco.
0: Allora, ultima senza pensarci troppo, tra di voi, tra voi due, chi pensi che abbia più probabilità di finire nei guai?
2: Difficile.
1: Forse io.
0: Secondo me ce la giochiamo.
1: Forse, ah, tu anche tu finisci spesso nei guai? A me capita spesso di finire nei guai, purtroppo.
0: Anche a me.
1: Ok, raga, cioè ci siamo trovati.
0: Anche a me.
1: Ma che coppia avete
0: sono
1: creato? Relazione di RDS Next.

0: Che no, coppia avete creato?
1: Secondo me durante l'anno questa cosa potrebbe avere
0: dei riscontri
1: interessanti. Sì, sì.
0: Ci stiamo conoscendo davanti a voi, quindi raga, conoscerete tutto questo rapporto
1: live, lo vedete. Stiamo così facendo pure noi il grande fratello VIP alla fine.
0: Esatto. Ci chiedete qua, ragazzi, a mio numero verde, facciamo un casino.
1: Vabbè, andiamo direttamente al prossimo
0: nostro format.
1: Allora, qui adesso, per capire un po' le nostre preferenze riguardo gli artisti italiani e non, dobbiamo praticamente spostare le caselline con le facce dei cantanti e metterle su o icon, no forte, o buono, okay, no buono, meh.
0: Ok. Ma scegliamo noi?
1: Sì, secondo me facciamo sempre uno io e uno tu. Tipo, vai, secondo me questo è...
0: Vai, inizio tu.
1: Però questo si vede da casa, quindi...
0: Ok.
1: Ok. Continuano? Come si fa?
0: Forse è collaterale? No. Boh. No, forse sono solo quelli.
1: Sono solo questi. Ok. Allora, secondo me...
0: vedi.
1: Ok.
0: Adriano Celentano per me icon.
1: Certo, totale.
0: Icon totale.
1: Allora facciamo gli icon, tutti gli icon. Secondo me un altro icon qua in mezzo è sicuramente Manuel Agnelli. Mio padre.
0: Okay, ok.
1: Vorrei essere lui.
2: Un altro icon, io ti direi, vabbè.
0: Non chi diciamo è? Neanche il nome.
1: Morto.
0: Come è morto?
1: No, cioè io morto.
0: Ah, ok. Non so.
1: Un altro icon, Caparezza.
0: Ok. Che si sta ritirando, hai visto un po'?
1: Si è mezzo ritirato, sì. Sì.
0: Kappa, un saluto.
1: Cioè, ha detto che non è garantito un ritorno, diciamo.
0: Che non si è capito se fosse musicale o un ritorno
1: in generale.
0: Peccato, speriamo stia bene, Kappa. Un'altra icona, io ti metterei senza dubbio Battiato, dai.
1: Certo, ragazzi, ma quanto siamo acculturati. Un altro icon tra questi. Chi è questo?
0: Non lo so.
1: Lei, totale icon, Anna Oxa.
0: Sarà Anna.
1: Sarà, ma...
0: Te ne metto uno a me, per creare un attimo di...
1: Ok.
0: Di momento X. Per me un artista me del panorama musicale italiano è... Allora.
1: Difficile.
0: C'è anche Lucio Battisti.
1: Ci sono tanti me qua dentro.
0: Vabbè, ne metto una che io non conosco bene praticamente. Io non ho mai sentito neanche una canzone. Lei.
1: Ok.
0: Udè.
1: Ok.
0: Tu la conosci?
1: Andiamo avanti.
0: Poteva aver toccato da studente. Mi scuso in anteprima
1: con il mondo.
0: Con il mondo.
1: Allora, no buono, facciamo un no buono, ya?
0: Ok.
1: Anzi, mettiamo prima Anna Pepe negli icon.
0: Vabbè, dai,
1: vicino icon ad Anna Oxa, poi, perché comunque
0: anche Lucio
1: genere.
0: Battisti, dai. Lucio Battisti se lo merita comunque.
1: Certo. È finito nei... Ah no, si è allargato gli icon, ok.
0: Icon.
1: Ci sono troppe icons.
0: Dai, dimmi uno a me, Anto, mi serve un me.
1: Un me?
0: Un me di numero verde, raga.
1: Posso?
0: Certo. Udè. Bresh. Per te è Bresh me. Ok. Mi piace il carattere.
1: Sì.
0: Mi piace il tuo carattere. Un saluto a Bresh.
1: E a Big Mama.
0: E a Big Mama. Io ti metto... Vabbè, un me gigante per me questo.
1: Ah, totale, sì.
0: Benji e Fede, non li ho mai ascoltati.
1: Posso dire, secondo me i Benji e Fede di ora, me, i Benji e Fede 2014 erano un po' icon.
0: Ok, dici che stavano...
1: Ce l'hanno avuto il loro... Perché,
0: momento.
1: Tipo, dimmi dove, quando...
0: A parte quella...
1: A parte quella, io ero anche molto fanboy di... Vorrei scriverti una lettera... Che parli di me.
0: Ok. Io non conosco
1: un
0: questo
1: po'. Justin Bieber
0: R&B.
1: Adesso me totale.
0: Me totale.
1: Me totale, okay, okay. Un grande me. Ricordiamoci sempre che questo non è anonimo, eh.
0: Ok. In effetti è vero.
1: L'ho ricordato a me stesso in realtà. Dicendo di forte. Uno forte. Vabbè, Arisa totale, dai.
0: Grande Arisa. In forte io ti metto anche Achille. Non ti metto ancora icon perché secondo me è troppo fresco. Però comunque lui c'era il potenziale per diventare un icon.
1: Sì.
0: Grande, grande Achille.
1: Tra l'altro alle 14 di oggi è uscito il suo nuovo brano.

0: esibizionista di Achille, quindi andatevelo ad ascoltare.
1: C'era Achille.
0: È una bella mina.
1: Sì.
0: Sì, è un bel pezzo. È un po' stile Red Light di Elodie.
1: Figo.
0: Quella parte un po' club elettronico.
1: Mi piace quel mood.
0: Sì, sì.
1: Vai, dimmi un altro. Sorprendimi.
0: Vogliamo fare un altro come lo vuoi?
1: Vai tu.
0: Buono, forte, no buono. Faccio io.
1: Vai, fai tu. Anzi, no buono, dai.
0: No buono.
1: Diamo alla gente quello che vuole.
0: È ovvero, allora, no buono. Ragazzi, mi dispiace, Marò. No, non posso.
1: Non puoi.
0: No, no. Vabbè, no, no, no.
1: No, no. Ci ha ripensato e poi ha ripensato.
0: Me lo riservo gli anonimi.
1: Ok.
0: No buono.
1: Beh, ce ne sono tanti non buoni, eh.
0: Ho capito, però...
1: Uno che a te proprio non... Non devi insultare, devi solo dare la tua opinione.
0: No, infatti, ma perché uno non può avere un'opinione?
1: Hai un'altra opinione. Me, per Alfa, mio fratello, un saluto ad Alfa. Non ti gasa Alfa. No, non ti gasa Alfa.
0: Cioè, secondo me è un ottimo comunicatore, usa i social in maniera impeccabile, però la sua wave musicale non mi...
1: Neanche a me piace. Io lo conosco lui, però la sua musica non l'ascolto.
0: È un cuccio, è un cuccio, una patata, un grande, però...
1: Sì. Io ti dico... Un altro, che secondo me questa opinione farà incazzare, arrabbiare un po' le opinioni pubbliche.
0: No, ha detto che ogni tanto lo potevi dire.
1: Io ti metto Baby Gang in forte.
0: Ok, fortissimo Baby Gang.
1: Fortissimo Baby Gang, raga.
0: Fortissimo, soprattutto lato testi.
1: Troppo
0: stupendo.
1: Forte Baby.
0: Sì, sono molto d'accordo.
1: Flow, i ritornelli che fa, sempre credibili comunque.
0: Sì, sì. Ho messo un no buono.
1: Hai messo un no buono?
0: Sì.
1: Chi è? Alessandro Amoroso.
0: Sì.
1: Ok. Io concordo con te.
0: Cioè, secondo me per la voce che ha, lei potrebbe essere veramente a livelli altissimi. Però secondo me le mancano i pezzi. Cioè, una voce troppo bella per fare...
1: Dici manca contenuto? Questo è quello che stai dicendo, il numero verde in diretta nazionale. Ad Alessandro Amoroso manca il contenuto?
0: Sì, non lo so, infangami. Okay. Cioè, okay. Boh, non lo so.
1: Riassumendo. Un'icona, vabbè, Camino Randaggio, che ci ha lasciato, riposo in pace, cranio, un got. E poi ti dico uno, secondo me, un po' X.
0: Ah, ci sono anche i buoni, comunque. Però buono, vabbè, un po'...
1: No buono, ti metto lei.
0: Ok, sì, sono d'accordo.
1: È Ariete, giusto?
0: Sì.
1: Ok. Non volevo fare scivolare.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo. È un... Allora, lui... Lo metto negli icon perché è una delle persone con cui io mi sono divertito di più nella vita, in assoluto.
1: Chi è?
0: Carl Brave.
1: Ah, grande Carl.
0: Sì.
1: È fortissimo a basket anche.
0: Sì, vero. Ma è proprio una bella persona, una bella personalità.
1: Sì, sì.
0: E
1: sì.
0: Soprattutto, vuoi sapere un'altra?
1: Certo.
0: Chi sei? Lui anche è una delle persone con cui ho fatto le serate più intense e divertenti della mia vita. Diodato, che non me lo sarei mai aspettato.
1: Non lo conosco.
0: È quello che canta "Fai rumore qui, che non lo posso sopportare".
1: Mi manca.
0: Vinto Sanremo qualche anno fa. No.
1: Mi manca.
0: Babbo, comunque è un simpaticone, sapevatelo.
1: Grande Diodato.
0: Grande Diodato.
1: Che non è sale Diodato, è Diodato, è un'altra cosa.
0: È Dio.
1: Ok. Un'altra cosa diversa.
0: Che l'ha dato.
1: Ok. Poi ti do un altro scoop. E ti metto... Cazzo.
0: Chi è? Aragnatele? Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, come si chiamava questo?
1: G-Beat.
0: No?
1: Secondo me non è lui. Vabbè, ti metto lui.
0: Forse è una foto di Draftgold fatta male. Cesare Cremonini,
1: sì.
0: Forte. Sì, tra l'altro oggi è uscito l'album o un singolo di Cesare? Un singolo.
1: Un singolo, però Cesare è un GOAT.
0: Bello, sì, bravo.
1: Personalità Cesare.
0: Icon, anche loro sono icon con la pesce di Martino, secondo me.
1: Ok, ok.
0: Sta facendo una bella squadrona negli icon.
1: Sì, non mi dispiacciono gli icon, eh. Io ti metto adesso...
0: No buono.
1: Ah, ma articolo 31, non J-Ax e basta. Vabbè, io ti metto J-Ax, no buono.
0: Ok.
1: Ormai secondo me parla un altro linguaggio J-Ax.
0: Sì. Sì, poi anche questa parentesi country del nuovo album.

0: Non l'ho tanto compresa. Dobbiamo andare in Next. Andiamo in Next, ragazzi. E al ritorno lo facciamo anonimo. Quindi
1: Ok,
0: ci
1: raga, anonimo
0: divertiamo.
1: meglio,
0: Ma non
1: sì.
0: vedo l'ora, devo sfogare. 1, 2, 3, go. Let's go, let's go. Let's get back to the pitch. Come on, give it up, here we go. RDS Next. Cosa so?

0: Next. Ragazzi, bentornati.
1: Eccoci qua.
0: Allora, prima vi abbiamo fatto capire un po' dei nostri gusti, che comunque posso dire sono raffinatissimi. Cioè, guarda, ah no, non ci sta più. Però, cioè, abbiamo fatto una squadra icon veramente iconica.
1: Sì, c'è tutto comunque.
0: C'è tutto.
1: C'è un po' di rap, c'è un po' di pop, c'è un po' di storia.
0: Sì, siamo stati anche inclusivi, ci sono anche non vedenti, quindi
1: non vedenti noi... Che poi io ho scoperto pochi giorni fa tutta la storia di Lucio Battisti. Tu la sapevi, per esempio, che lui è scomparso dalla scena, dal panorama dei media per 40 anni.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Cioè, assurda quella storia. Lui ha fatto i suoi primi album e poi è sparito completamente.
0: Sì.
1: Incredibile. Quella è una storia. Se non la conoscete la storia di Lucio Battisti, raga, andate a beccarvela perché è davvero interessante.
0: Adesso, però, ne facciamo uno un po' più piccante. Sì, perché andiamo a fare praticamente quello che abbiamo fatto prima, però in maniera anonima. Cioè, okay, da casa non sanno noi di chi stiamo parlando.
1: È vero.
0: Quindi ci mostriamo, direi che facciamo sempre... Ti metto io uno a te e tu uno. Che cosa stiamo vedendo?
1: Cosa stai...
0: Non lo so, mi sono perso.
1: Ando ha aperto TikTok. Non ho capito. Ha aperto Instagram.
0: È perché dobbiamo metterci nomi, capito? Vai. Così è più semplice da Instagram.
1: Cosa dobbiamo fare? Quindi qualcuno che sta sul cazzo? Sul pero.
0: Oh, vabbè, creiamo una narrazione mano a mano. Partiamo da un punto. Vai, parti da un nome.
1: Partiamo, vai, dal nome che è un po' il polo di un po' tanti artisti. Cosa ne pensi?
0: Non credo di aver mai avuto un pensiero definito su questo. Cioè, non è una cosa che per me tipo, ah, che schifo, oppure
1: o amo.
0: Sì. Cioè, non sono, forse non condivido l'odio che provano

0: tante persone verso di lui, credo.
1: Ok.
0: Però non è che sono fan.
1: Ok. Il tipo è un grande. Io lo conosco.
0: Capito.
1: Cioè, è stato molto bene con me. Io ho fatto un sacco di feste incredibili poi, tra l'altro.
0: Sì, sì, sì, sì. Pure con noi è venuto. È stato molto. Poi è una persona comunque estremamente
1: particolare comunque.
0: Ah, ma anche competente. Comunque ha un sacco di cultura, di informazioni.
1: Fai una cena con lui, comunque ti può parlare di qualsiasi cosa in
0: capito.
1: Una maniera super profonda. Cioè,
0: capito.
1: Ti sviscera quello che pensa.
0: Forse
1: poi
0: vende un po' male la sua conoscenza, che lo rende magari a volte spocchioso. Dovrebbe
1: sì,
0: forse
1: po',
0: essere un po' più umile rispetto a quello che sa.
1: Un po' strafottente.
0: Capì?
1: È vero.
0: Che è un peccato, perché poi di base secondo me è un bravo ragazzo.
1: Sì, sì, no. Io mega rispetto per lui. Mega rispetto.
0: Allora,
1: vai. Sorprendimi.
0: Io mi voglio sfogare, quindi.
1: Ok. Ok. Ti devo dire il mio pensiero?
0: Davanti a me. Umaro. Gesù. Ok.
1: Ti stai verniciando da
0: paura.
1: Solo. Vabbè, io. Allora, non sono molto competente per quanto riguarda la sua discografia, barra la sua
0: okay.
1: carriera. Però
0: vabbè, nessuno comunque l'Italia di lei conosce le ultime 4-5 canzoni.
1: Sì, qualcosa che ha fatto anche con un altro artista, quello che ti ho mostrato prima. O sbaglio? No.
0: No,
1: era un altro artista quella. Non so, non ho un pensiero concreto su di lei.
0: Ok.
1: Rispetto, l'ho vista a Sanremo un pochino anni fa.
0: Ok.
1: Però non ho nessun tipo di giudizio.
0: Ok, vabbè, alla fine già sta rispondendo, perché non avere un giudizio su una persona vuol dire che è indifferente.
1: Sì,
0: alla
1: fine. Poi se la becco in un evento ci chiacchiero volentieri, però
0: non è possibile,
1: non
0: perché non chiacchiera lei.
1: Non chiacchiera?
0: No.
1: Neanche se metto ci flirti?
0: Cucchè, sto spaventapasti, ma che vuoi flirtare? No. No, io non sono supporter di questa...
1: Ma è successo qualcosa tra di voi? Dove viene questo nervosismo?
0: No, sono contro il fatto che a un certo punto questo artista è stato buttato in mezzo e ce lo siamo dovuti zucare come big, come rivelazione, quando secondo me manca proprio la
1: sostanza.
0: Manca la sostanza. Cioè, o meglio, è stata applicata una sostanza copiata da un altro artista.
1: Interessante.
0: Che è questo qui. Cioè, è stato voluto un po' fare il processo,
1: immagino.
0: Capito?
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: amore
1: sì.
0: Non ce l'hai, capito?
1: Sì, sì. Vabbè, comunque anche l'opinione pubblica parla, chiaro. Comunque riguardo questi due personaggi.
0: Sì, però secondo me si sta sviluppando, perché questo qua, questo è molto esposto, quindi divide. Quell'altra non divide e quindi sta prendendo troppi consensi per i miei
1: gusti. Okay. Ci stiamo muovendo bene qui da un certo punto di vista.
0: Oggettivamente
1: parlando,
0: quello a cui punti.
1: Ok.
0: Cioè, se ti interessa solo la quantità, che però ti segue non perché incarni un valore, allora sì.
1: Ok, ho capito cosa intendi.
0: Invece questa è una che preferisce avere solamente chi la pensa o in un determinato modo, capì?
1: Ci sto. Lei si espone.
0: Lei si direi di sì.
1: Prende posizione. Sì,
0: direi
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Totalmente prende posizione.
1: Ok.
0: Sì.
1: Prende consensi anche da Dre, mi sa, questo artista.
0: Tra l'altro, guarda il primo like che esce.
1: Numero verde.
0: Vita
1: interessante.
0: Mia.
1: Interessante. Se vuoi organizzare una cena o qualcosa,
0: volentieri.
1: Io ci sono molto volentieri,
0: Dai,
1: non
0: troppo.
1: Non mi tirerei indietro
0: qui. Cioè,
1: sì, no,
0: pensa a salire sul palco di Sfera così a San Siro.
1: No, iconica comunque.
0: Cioè,
1: una grande.
0: Dai.
1: E c'è qualcun altro che ti sta proprio sulle balls?
0: Quanti ne vuoi?
1: Quanti ne vuoi? Vediamo se qualcuno dei tuoi mi sta sulle balls anche a me.
0: Lo vuoi maschio o femmina?
1: Quello che vuoi. Qualcuno che pensi che potrebbe stare sulle balls anche a me. Comunque è raro starmi sulle balls.
0: Conosco ancora poco i tuoi gusti musicali.
1: Posso saltarmi, sì. Sono libero qua di fare un po'. Mi sono
0: allora,
1: alzato io.
0: Qualcuno che proprio sulle balls proprio. Allora, quella di prima è più quello più di tutti. Cioè,
1: okay.
0: Che ha messo prima.
1: Peggio proprio.
0: Però anche qui.
1: Se vuoi ti do un mezzo scoop.
0: Ok.
1: Io ho avuto una mezza discussione con questa persona per dei comportamenti che per me non erano stati rispettosi.
0: Ma che ha avuto con te?
1: Nei miei confronti.
0: Ah, ok.
1: E nei confronti del mio team specialmente.
0: Ah, ok.
1: C'erano state fatte delle promesse.
0: Ok.
1: Che poi non sono state mantenute e quindi la narrativa è cambiata su come da che dovevano essere promesse da mantenere, noi che eravamo aspettative che non hanno mai

0: Okay. Quindi io la... vedi il famoso esilio.
1: Ah, ok.
0: Per me questa persona è completamente in esilio. Non ne parlo mai, nei miei mezzi non ho mai parlato, perché da che potevo farlo non l'ho più fatto.
1: Ok, perfetto.
0: Perché è un po'... vedi, siccome noi veniamo un po' da due mondi un po'. Io molto più urban, tu più pop, quella roba là. Gli unici approcci che ho avuto al mondo pop sono andati malissimo.
1: Ok.
0: Perché io non ho mai avuto quella trafila di parlare col discografico, parlare col manager e poi l'artista. Ho sempre conosciuto direttamente gli artisti, a eventi, tramite conoscenze, eccetera. E due volte è successo con due artisti pop che dovessero...
1: metti l'altro, subito. Sì, vabbè.
0: È successo due volte con questo artista e l'altro artista.
1: Vabbè.
0: Che loro stessi...
1: Posso dire però una cosa? Se quest'artista faceva cose con te, facevi proprio beneficenza.
0: Capì? Cioè è lì che mi sono incazzato di brutto.
1: Sì, perché, proprio non comprendi.
0: Sai cosa è successo? Perché non è che sono venuto io e ti ho proposto. È questa persona che è arrivata da me e mi ha proposto.
1: Ok.
0: E poi quando c'era il momento di dover fare, si sono tirati indietro per qualsiasi motivo, perché magari il team gli ha detto di non farlo, eccetera. E quindi sembrava che io stessi rincorrendo questa persona, quando in realtà sei tu che sei venuta da me e mi hai detto facciamo X e Y.
1: Anche perché è una situazione in cui se tu potessi parlare diresti: ma figurati se io mi metto a rincorrerti.
0: Hai capito? Cioè infatti io da lì non ho più... Sì, no, per me poi io me le leggo al dito le cose. Cioè anche se tra due anni tu spacchi, certo. Io non...
1: Ma non, che non chiacchieriamo, sarà, non sarà questo il caso, non so qua. Cioè... a meno che non cambia lavoro e spaccherà nel suo nuovo lavoro, che può essere la commercialista piuttosto che l'impiegato.
0: Però vedi, io a causa di queste due persone ho un'idea pessima degli artisti pop. Perché le uniche occasioni che ho avuto per lavorarci o comunque avere un rapporto lavorativo sono andate malissimo a causa loro. Perché anch'io ho un sacco di lacune, lo ammetto, sono nuovo nel mondo, eccetera. Però loro dal punto di vista umano sono andati malissimo.
1: Comprendo.
0: È troppo facciata. Vedi, il mondo rap, per quanto sia magari molto più maleducato, comunque ragazzino, da un certo punto di vista, meno formale, anzi, è molto più reale.
1: Real, sì.
0: Cioè, se un artista, un rapper non vuole fare una cosa con te, ti chiama e te lo dice: Dre, non mi va.
1: Non è il mio.
0: Oppure non mi stanno dicendo di no, Dre, scusami. Invece questi si nascondono dietro i manager.
1: Sì, sì,
0: ti
1: sì.
0: Ti fanno le proprio... capito? Cioè,
1: però
0: ti becco
1: dipende
0: all'evento...
1: sempre da quale pop. Cioè
0: sì,
1: per esempio
0: ovvio.
1: Questa persona fa così perché non ha uno spessore
0: e non ha controllo neanche sulla sua narrativa.
1: Non ha controllo, non ha spessore, perché comunque è vittima di un progetto costruito su se stessa di cui lei non è a capo.
0: Certo.
1: Mentre invece un nome del genere ti chiama e te lo dice.
0: Esatto. Perché capì? Si vede che però ha controllo su quello che sta facendo.
1: In totale, sì.
0: Però infatti io sono qua anche per ricambiare idea sul mondo pop. Quindi anche tu mi aiuterai.
1: Ok, perfetto.
0: A capire ciò.
1: Bello, mi piace questa apertura che hai.
0: Sì, io comunque sono sempre molto aperto a tutto. Anche per chi sbagli, sono sempre pronto a parlare. Però se poi non parli, per me è finita.
1: Eh no, certo, sì, la penso come te.
0: Qualche altro nome? Ti posso fare un nome con cui ho avuto una mezza discussione? Però è chiarito?
1: Sì. Ah, esiste ancora?
0: Sì.
1: Sì? Ok.
0: L'anno scorso proprio è successo.
1: Ah. Ma sono proprio uscite cose nuove ultimamente?
0: Sì. Ah. Però non quel mood che ti pensi tu.
1: Ok.
0: Però c'è stata proprio una discussione che però abbiamo risolto. Poi vedi? È stata una discussione, poi le si è affrontato. A posto. Invece quelle altre persone no, si nascondono dietro i manager. In un episodio del podcast io avevo detto che tutti gli artisti pop per me erano dei burattini. Cioè erano dei...
1: manovrati.
0: Sì.
1: Ok.
0: Erano sotto i burattinai.
1: Ok.
0: Dei barbagianni anche, mi ero permesso di dire.
1: Ok. E invece vuoi sapere io con chi... Io devo dire la verità, non ho mai avuto screzzi con gli artisti. Però c'è questa persona con cui c'è un fatto molto simpatico. Cioè che io sono bloccato da questa persona su Instagram.
0: Perché?
1: Non si è mai saputo il perché. Però questa persona non sa che mi tiene bloccato su Instagram, perché abbiamo lavorato per 2 anni insieme a un progetto e lui con me è amicissimo. Cioè proprio un bellissimo rapporto. Però la prima volta che io avevo provato a taggare in una storia non mi usciva. Ho detto forse sbaglio a scrivere il nome e sono bloccato da questa persona.
0: Ma c'è stato un motivo o semplicemente questa persona ha bloccato altri account tuoi?
1: No, non si sa, perché è stato... cioè questa cosa è successa 2 o 3 anni prima che io poi lo conoscessi effettivamente. Non facevo ancora nemmeno questo...
0: Strano.
1: Avevo appena iniziato.
0: Strano.
1: Poi siamo conosciuti in un progetto di cui lui...

0: lui a capo, era a capo, e lui con me, lui, il suo team, i suoi soci, suo fratello, con me amorevolissimi, cioè cucciolissimi, quando ci vediamo tuttora, è stato quest'estate al concerto.
1: E chi è?
0: Ah,
1: questa persona ha bloccato tante persone però, eh.
0: Ah, ok. Ok.
1: Molte persone vicino a me sono state bloccate da questa persona.
0: Ok.
1: Però perché tipo lui se la prende con determinate testate, banalmente anche. Ti faccio un esempio. Io che ne so, adesso S Magazine fa un articolo su di me che non mi piace. Io blocco S Magazine.
0: Ok.
1: Però di conseguenza tutti, se tu hai accesso a S Magazine perché lavori a S Magazine e io ho bloccato la pagina, blocco anche te.
0: Ah, ok.
1: Quindi io con una blocco me ne sto bloccando 40 di persone e non me ne accorgo.
0: Ok.
1: Quindi ha un botto di persone bloccate lui.
0: Chissà perché, perché poi hai detto nel privato...
1: È un grande lui.
0: Abbiamo un bel rapporto proprio.
1: Lui è davvero un grande. Strano, non gli hai mai parlato, scusa?
0: No.
1: Dovresti.
0: No, anche perché so che lui non gestisce il suo profilo Instagram. Mm. So chi lo gestisce. Però anche con chi lo gestisce è un bel rapporto. Non si capisce.
1: Dovresti parlare. Secondo me rispetterebbe un botto il fatto che tu glielo dicessi.
0: Andiamo con il next, ok. Andiamo con next con... con un promo.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Leo
4: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
3: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
5: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next. Next.
0: Purtroppo, caro Andrea, abbiamo finito il nostro tempo insieme.
1: Tutte le cose più belle aggiungono al termine.
0: Però...
1: abbiamo appena iniziato, ragazzi.
0: Abbiamo appena iniziato, torneranno venerdì. Per oggi sono terminate. Come sì. Ti è piaciuto?
1: Come
0: è andata?
1: Bellissimo.
0: Ti è piaciuto?
1: Davvero bello. Mi piace molto questo mood che c'è qua dentro.
0: Vero.
1: Poi anche tutto il team, un bel ambiente.
0: No, è stata proprio una bella ora. E poi la cosa figa è che venerdì prossimo inizieremo ad avere anche ospiti, artisti.
1: Dai.
0: Quindi
1: raga, non vi libererete di noi.
0: Esatto.
1: È appena iniziato ogni venerdì. Oh yeah, give me that trumpet. Ogni venerdì dalle 15 alle 16 trovate Dre e Numero Verde
0: su RDS Next con Music Friday.
2: RDS Next.

0: Love bombing, swipe, match, flop e crush che esplodono. L'amore raccontato senza filtri, tra meme e verità.
1: We love.
0: Love bombing, il lato love della Gen Z, solo su RDS Next.
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao,
2: come state? Spero tutto bene, siamo tornate. Non c'è Camilla, c'è Carlotta. Io
1: comunque
2: sbaglierò sicuro.
1: Il nome è quello, qui, più
2: sì,
1: o meno, Cici, siamo là.
2: Allora, siamo qui con il programma più bello, devi sapere, di tutto il venerdì, che è il
1: allora
2: nostro.
1: Sono fortunata.
2: Esatto. Si chiama Love Bombing e ci potete trovare tutti i venerdì dalle 16 alle 17 proprio qui, ovunque, su TikTok, Twitch, sito,
1: YouTube,
2: app, web, YouTube, ovunque. Poi se ci volete scrivere, mandare audio, foto, video, ciò che volete,

0: anche dei fiori, se è possibile, potete scriverci sul numero 333 888 188. Sono stata brava, è la prima volta che me la sono ricordata tutta, ragazzi. Dopo un anno ce l'ho fatta. Dai. Allora, in questo programma si parla di amore, si parla di relazioni, ovviamente tutto in chiave ironica, perché qui la serietà non...
1: Meglio così, anche perché le relazioni, quasi si parla di serietà, poi...
0: No, no, relazione e serietà nella stessa frase non ci possono essere. Quindi...
2: No.
0: Quindi noi all'inizio del programma facciamo sempre una domanda.
1: Ok.
0: Ovvero, com'è il tuo love status? Come va in amore? Cosa è successo quest'estate?
1: Cioè, aggiornamenti vari.
0: Sì, aggiornamenti sul nostro... Ogni settimana lo facciamo e la mia risposta è sempre uguale. Ovvero, niente di niente.
1: Ma, a me è tutto normale, tutto chill, pure io nulla.
0: Ok.
1: Molto...
0: Della norma.
1: Sì, lineare proprio.
0: Da sola ma felice.
1: Sempre.
0: Esatto. Allora ci troviamo, batti 5. Allora, io uguale, ormai ragazzi lo sapete, qua procede sempre nello stesso modo, io sono un caso perso, che devo fare?
1: No, ma a volte il problema sono gli altri, sempre.
0: Ah, quello è sicuro, poco ma
1: allora,
0: sicuro.
1: Allora, non ci prendiamo colpi che non abbiamo.
0: No, mi piaci, hai proprio ragione.
1: Dai.
0: Però, non lo so, quest'estate è successo qualcosa, cosa hai fatto?
1: No, quest'estate sono stata molto in Sardegna, quindi sono stata con la mia famiglia, i miei amici, non ho avuto tempo per l'amore.
0: Ok.
1: Io sto troppo bene da sola, ti dico la verità.
0: Mi piace, mi piace.
1: Tu?
0: Io... Allora, cioè... io sono stata in Sardegna con RDS e poi io sono stata tantissimo a Napoli invece, ovviamente, e poi sono stata a Capri...
1: Beh, hai viaggiato comunque.
0: Sì, con la mia famiglia in Toscana e bah.
1: E non hai conosciuto nessuno?
0: Così proprio. Questa espressione facciale.
1: Ok, quindi niente di duraturo?
0: Niente di interessante.
1: Allora non ne parliamo, non sprechiamo parole, dai.
0: Esatto, mi piace. Allora, qui ancora non dobbiamo andare next, giusto? Allora, continuiamo a parlare. E... ci serve la lavagna, ragazzi. Allora, devi sapere che noi ogni volta abbiamo... cioè, ci inventiamo delle regole dell'amore, le scriviamo noi e Camilla.
1: Ok.
0: Ok. Un giorno abbiamo usato la lavagna, che adesso tra un po' entrerà.
1: Ok.
0: Tipo magia. E, però purtroppo abbiamo scritto col pennello indelebile. Quindi,
1: cioè, ci sono le scritte sopra.
0: Però quelle ormai ce le dobbiamo tatuare, capito?
1: Vabbè.
3: Ciao!
0: Ma ciao, amore! Come stai?
3: Che fate? Bene, vedo un po' sgranato.
0: No,
3: sto
0: noi ci vediamo
3: colazione.
0: Bene.
1: Noi ti vediamo benissimo. Cioè, lei sta facendo colazione, è vero? Perché c'è il puto. Sì. Ma tu dove sei adesso?
3: Io adesso sono in Arizona.
1: Bello.
0: Stai andando a scuola?
3: Eh sì, stai facendo colazione perché hai 25, ho il pullman.
1: Ma tu, che
3: carina. Il pulmino quello
1: giallo. Da quant'è che stai là? Da tanto?
3: Sono qua tipo inizio settembre e poi torno il 5.
0: Ah vabbè, un mese, mi sembra molto di più.
3: Lo so, anche a me sembra molto di più.
0: Allora, quando torni,
3: cioè, passa veloce, però
0: mi raccomando, parla italiano.
3: Ma guarda, faremo delle lezioni.
1: Giulia è patriottica comunque, io Giulia in America non so. Adesso voglio vedere come pronuncia i titoli delle, delle canzoni in inglese.
0: No, devi... no. Ogni volta...
3: No, guarda, lascia fare. Ogni volta che facevamo delle trasmissioni c'erano delle parole in inglese, dicevo, dai, capileci tu.
1: No. Scusatemi pure a me.
0: Scusatemi, devo fare un corso accelerato di inglese perché qui... Che devo fare? Non ce la faccio.
3: Oddio, ma lo fai tutto al contrario, non capisco.
0: Va bene, amore, mi manchi.
3: Anche tu mi manchi. Di oggi cosa parlate? Dell'estate?
0: Allora, oggi lo sai, è passata l'estate. Love status, lei top come me. Te invece love status, come raccontaci un po'.
1: Ma infatti questi americani come sono? Cami?
0: Su.
3: No, no, io sono fidanzata, felicemente fidanzata.
1: Vabbè, allora parlaci della scuola in generale in America. Tipo, ci sono gli armadietti per le cose interessanti. Cioè, tipo le cicliette.
3: Non ci sono gli armadietti nella mia scuola, però prendo tipo il bus, quello giallo la mattina.
1: Ah, hai
3: E poi, vabbè, faccio il botto di classi fighe perché tipo vabbè, stando qua solo un mese, la tipa mi ha detto: scegli un po' le classi che vuoi. Faccio tipo ceramica, gioielleria.
0: Ceramica.
3: Poi faccio culinary arts. Ieri ho cucinato i waffle a scuola.
1: È bella la scuola americana, comunque, non fa niente di base.

0: Poi
1: voglio
0: non
1: andare
0: so.
1: anch'io.
2: Esatto. No, ti
0: Vabbè,
2: giuro, troppo
0: figo.
2: bella. Poi la mia scuola è gigante e devo, per cambiare classe, devo anche proprio andare in un
0: Lesso.
2: altro palazzo e poi c'è la mensa.
0: Ma secondo te se io vado
2: Sì, è molto bello.
0: imparo? Speriamo.
2: Ma
0: Quello è lo scopo
2: secondo
0: alla
2: me sì,
0: fine.
2: però non so se c'è tipo un minimo di inglese che devi sapere.
0: Ma io un po' lo so, giuro. I colori li so tutti. Dai, giallo. Yellow. Porpora. Eh no, quelli semplici. Diciamo
1: Vabbè, no.
0: rosso, red. Blu. Bianco, white. Nero,
1: No, uno più
0: black.
1: difficile. Tipo verde chiaro.
0: Green.
2: Light.
0: Light green.
1: Brava!
0: Grazie!
1: Oh, vedi che li sa.
0: Aspetta, uno difficile è il grigio, che si dice grey,
1: Non è
0: tipo.
1: grey e basta.
0: Ah, grey!
1: Non era tanto difficile.
0: Però è quello un po' che non usi tanto, capito? Cioè, black l'ha scritto ovunque, grey. Dove lo leggi?
1: Capito? Cioè,
0: No, grey secondo me nella mia
1: ovviamente.
0: testa è più difficile. Ma guarda quella come cucina. Camilla, siamo in diretta su RDS, che ti cucini?
1: Guarda
2: E
1: che
2: io
1: devi
2: devo andare a prendere
1: aspettare.
2: il pullman.
1: Ma devi aspettare di andare nella tua cooking class, Lesson, a
0: Esatto,
1: fare i
0: cioè, cucini
1: waffle.
0: dentro scuola.
1: Esatto.
2: Ma perché in pratica io sto preparando il pranzo, perché in quella mensa io non mangio niente.
1: Ah, vedi il cibo, fa schifo.
2: Perché è tutto con la carne, io non mangio carne.
0: Ah, è vero.
1: Giura? Perché?
0: Perché gli fa
2: E mi fa
0: senso.
2: schifo.
1: È tipo il pesce, però? Tipo sushi?
0: Sì.
2: Invece sì. Io
1: Che è.
0: È un po' così lei, un po'
2: secondo me,
0: ballerina.
2: ragazzi.
0: Vedi che ore sono, svaga.
1: Greve.
0: Sì, infatti ogni volta che vado a
2: Ma
0: pranzo con lei mi
2: totale?
0: mangio l'avocado toast. Il quello e quello.
1: Oh, che strano. C'è una cosa un po' anomala.
2: Ma senti, l'altra volta ti è piaciuto, però.
0: Sì, ma è piaciuto, ma l'avocado toast. Io non sono una molto estetic, capito? Va bene, amore. Noi comunque
2: Va
0: ti
2: bene,
0: lasciamo
2: ragazze. Allora
0: cucinare.
2: io vi lascio alla
0: Buongiorno.
2: vostra trasmissione. Mi farò
0: Buona
2: sapere magari
0: scuola.
2: anche venerdì prossimo. Prima di andare a scuola, ci
0: Buona
2: sentiamo.
0: scuola, mi raccomando, studia,
1: Sì,
0: impara
1: esatto.
0: tante cose e poi le insegnerai a noi, ecco.
1: Esatto, torna a raccontarcele.
0: Va bene, se trovi qualcuno
2: Va
0: di
2: bene,
0: carino,
2: e poi
0: manda
2: magari
0: foto,
2: facciamo una
1: grazie.
2: puntata con Carlotta, che ci sono anch'io.
1: Sì, le parliamo solo in inglese così Giulia non capisce nulla.
2: Esatto.
0: Va bene,
2: Ma tanto anche se dici parola a caso non capisci niente.
0: amore. Camilla.
1: Sta partendo il beef.
0: Camilla, guarda che litighiamo,
1: Beef.
0: eh. Camilla.
1: Mi sento di troppo.
2: Dai ragazze, ci vediamo e
1: Baciami.
2: magari il prossimo venerdì.
0: Speriamo. Un bacio.
1: Cioè, così?
0: È finita con il litigio, così doveva chiudere.
1: Vabbè,
0: No,
1: qui c'è un beef in corso
0: allora, non hai
1: comunque.
0: capito. Camilla non risponde mai ai messaggi. Se la chiami, magari ti risponde se ha il telefono in mano. Però se hai messaggi, non risponde mai. Tu sei una ragazza che risponde o no?
1: Io
0: Cioè, non dico.
1: rispondo come tutte le persone, quando voglio e a chi voglio. Io penso che Camilla
0: Ok.
1: faccia lo stesso ragionamento, quindi forse non
0: No,
1: so quanto vi
0: no,
1: potete star
0: no.
1: simpatiche a
0: No, no,
1: questo
0: no, no.
1: punto.
0: Camilla, non è così. Camilla, legge il messaggio, poi si dimentica e poi ti dice: No, mo, non hai capito. Io avevo scritto il messaggio, è rimasto nella bozza e non l'ho inviato.
1: E
0: Capito?
1: quante volte succede?
0: Allora, adesso molto di meno. Fine dell'anno scorso, il dramma. Comunque, adesso noi andiamo in next e ci vediamo dopo. Mi raccomando, restate qui che parleremo di amore. Ok? Un beso. Mua!
1: A dopo.
3: Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS.

0: Top Smash o Press Pass.
1: Esatto.
0: Eccoci tornati, ragazzi, con il vostro programma preferito, ovvero Love Bombing.
2: Yeah!
0: È arrivato un messaggio, ascoltiamolo.
3: Ciao Giulia, ciao Carlotta, come state? Innanzitutto vi mando questo vocale per dirvi che allora Giulia ti seguo da tantissimo e sono stracontenta che anche quest'anno fai parte della radio. E Carlotta invece non ti conosco molto bene, ma so già che diventerai una delle mie conduttrici preferite insieme a Giulia. Questa è la puntata, spaccate tutto, in bocca al lupo per tutto, anche se non vi servirà perché siete strepitose. Inutile dirlo, ma io ovviamente ogni venerdì dalle 16 alle 17 sarò connessa a vedere le vostre dirette. Aspetterò il fine settimana solo per le vostre dirette. Per capirci, sono una ragazza che a Sanremo 2026 ha dato la lettera a Giulia e Giulia te lo anche dire che ho preso il tuo libro, l'ho letto in un giorno e mi è piaciuto veramente tantissimo e spero di averlo presto firmato. Vi volevo chiedere infine se mi potevate salutare. Mi chiamo Emma e nulla, vi mando un bacione, voglio bene.
0: Mua. No, vabbè.
2: Grazie.
0: Ciao, Emma, ti mandiamo un saluto, veramente non so come ringraziarti. Ti amo anch'io, grazie per il libro. E dai, presto ci incontreremo. Scrivimi su Instagram così almeno poi ci incontriamo, lo firmiamo, facciamo tutto ciò che vuoi. Andiamo anche a pranzo, i video, quello che vuoi.
2: Io dai, voglio farti i complimenti perché probabilmente leggi molto veloce.
0: Sì.
2: Perché un libro in un giorno comunque è notevole, eh.
0: Infatti sì.
2: Cioè,
0: che brava, però. Ecco, io mi sciolgo. Adesso direi che è giunta l'ora del primo gioco di questo puntata. Di questa puntata.
2: Di questa puntata, dai.
0: È il primo di tutto, prima puntata, prima tutto, primo gioco. Ok. Siamo qui. Arriviamo dalla lunga estate, le stagioni degli amori. Ho sbagliato a leggere, no. Degli amori che lì per lì sembrano essere quelli di una vita e poi si rivelano per ciò che sono, diciamo.
2: Così. Ciao, esatto. Grandi. A settembre è finito tutto.
0: Allora, qui abbiamo una domanda sull'amore che noi ovviamente già abbiamo risposto, quindi la faremo a voi e mi raccomando, se ci volete rispondere fatelo al 333-8888-188. Avete conosciuto qualcuno di veramente interessante quest'estate? Ma specialmente, la domanda proprio clou, la vuoi fare tu? Vai, vai, continua a leggere.
2: È una domanda molto importante, sì. Perché la domanda è: lo sentite ancora nonostante oggi sia il 25 settembre? Quindi famo dopo un mese.
0: Esatto, cioè,
2: un mese pieno, eh.
0: Se veramente ancora vi scrivi, ragazzi, è veramente una cosa importante, è veramente innamorante.
2: È una
0: secondo
2: cosa seria.
0: Dai, aspettiamo le vostre risposte e intanto facciamo il giochino.
2: Yeah.
0: Ovvero proviamo ad analizzare le fasi degli amori estivi, ok?
2: Mm-hmm.
0: Adesso qui abbiamo già delle scritte, noi dovremo argomentarle, ok? Allora, ne leggiamo una e una, la prima vuoi fare tu, vai.
2: Ok, la frase del "è il mio"

0: o la mia, 10 esatto. su 10.
1: Allora facciamo che mentre tu parli io le scrivo, mentre io parlo tu le scrivi. Ok, okay. Eh? Top, eh?
0: Sei piaciuta, Giulia?
1: Io sono piaciuta.
0: Ha fatto la giocata, eh? Allora, la frase...
1: Allora, ragazzi, c'è un problema molto grave.
0: Non io scrive il pennare. Scrivi male.
1: Ma non scrive niente. Va bene, ragazzi, facciamo che le... Ho un'ideona. Prendete un foglio o il telefono, ciò che avete a disposizione. Voi le scrivete lì, poi ci mandate lo screen... E noi le vedremo e vi commenteremo anche a voi.
0: Esatto. Molto... Così, un po' all'ultimo, arrangiati.
1: Allora, la fase non ho capito,
0: La fase del è il mio o la mia 10 su 10.
1: Quella fase in cui sembra tutto perfetto. Siete al lido, al tramonto, c'è la musica. E vi guardate come se foste protagonisti di un film su Netflix. Ragazzi, io non... La mia prima fase non è, diciamo, se è un 10 su 10. Cioè, non penso mai a questa cosa.
0: Non sai neanche io. Quando l'ho letta ho detto... Boh, forse è quando, tipo, arriva un momento in cui il vostro rapporto... Cioè, succede qualcosa ed è tutto perfetto, capito? Sembra effettivamente un film. Che potrebbe essere una scena, tipo, state al lido, c'è il tramonto, siete... Però, boh, io questa scena non l'ho mai vissuta, quindi...
1: No, no, manco io, guarda.
0: Non lo so. Boh...
1: Cioè, secondo me vi dovete godere i momenti senza fare queste... Ah, vedi?
0: Così che è top.
1: Ok, sì. Ragazzi, non le scriviamo ma le vedrete lì.
0: Perfetto.
1: Allora, quindi questa fase... Ok, già l'ha scritta, top. Passiamo alla seconda.
0: Vai, leggi tu.
1: Marta.
0: Qui.
1: Ah. La truffa dei 600 km non sono niente.
0: Non allora, ci cascate.
1: Questa, esatto, questa è veramente brutta. Ultima notte prima di ripartire. Momento drammatico. Parte lo scambio delle felpe, che è un patto di sangue, perché sai già che quella felpa non la rivedrai mai più. Vi guardate negli occhi e parte la solita frase: tanto la distanza non è un problema. Un weekend vengo io da te, un weekend vieni tu da me. Ragazzi, non ci credete. Quando sentite questa frase, voi dovete prendere e scappare.
0: Allora, secondo me sì e no. Perché se sei un po' più piccolina, se non sei come si dice indipendente, esatto, a livello economico, che magari non puoi effettivamente permetterti di viaggiare ogni weekend, non ti puoi spostare,
1: ma anche se banalmente lavori,
0: esatto, è difficile che tu possa arrivare a una persona che abita a 600 km di distanza. Però se sei una persona che comunque per forza di cose viaggia, gira e siete abbastanza compatibili e siete anche abbastanza maturi da avere una relazione e iniziare una relazione a distanza, che iniziarla, l'inizio è cruciale, è la parte più difficile. Allora, secondo me, la distanza potrebbe salvare tanti rapporti. Cioè, per me, il rapporto a distanza dovrebbe essere molto più riqualificato.
1: Ma perché secondo me, alla base, come dico sempre, del rapporto, cioè, ci deve essere la comunicazione, ci deve essere il rispettarsi, esatto, il fidarsi dell'altra persona. Se non c'è, cioè, se tu non ti fidi dell'altra persona, non puoi mai fare una cosa del genere.
0: No, però infatti la distanza ti obbliga ad avere fiducia, ad avere la comunicazione. Quindi secondo me, se riuscite a sorpassare subito la parte, diciamo, difficile, poi sarà tutto in discesa. Perché se iniziate la vostra relazione a distanza, quindi in realtà vi posso dire, secondo
1: me... È metà.
0: Sì, esatto. Se riuscite... Poi la vostra relazione potrebbe andare molto più avanti, molto più facilmente. Quindi non sottovalutate una possibile relazione a distanza, ecco.
1: Vai tu. Mi sei piaciuta, voto 10.
0: Grazie. Allora, lo shock da FaceTime. Oddio, questa cosa che sono
1: sentita. Ha una storia da raccontare.
0: Torni a casa, ti sfai le valigie e fai la prima videochiamata. E lì avviene il trauma. L'unica. L'ultima volta l'hai visto in costume, abbronzato, ora è in cameretta sua. Sotto la luce bianca del lampadario, con la tuta grigia e la madre che sotto gli urla di apparecchiare. Lo guardi e ti chiedi: ma chi è questo sconosciuto? Lì capisci che è tutto... No, anche che tolto il mare, non avete poi grandissime cose da dirmi, da dirvi. Allora, non ho una storia da raccontare, okay. Però è una cosa che mi succede sempre e anche in amicizia. Cioè, mi rendo conto che... Cioè, quella situazione al mare è proprio quella situazione al mare, che non è una situazione X che può capitare tutti i giorni, che capita di un martedì pomeriggio dopo scuola.
1: Sì, è vero.
0: Che appunto vedere queste persone abbronzate, felici, senza stress, senza nulla, non è come vederle gli altri giorni dell'anno. cioè è proprio
1: poi
0: diverso.
1: L'abbronzatura secondo me fa veramente molto
0: a livello estetico, può essere.
1: Sì,
0: sì.
1: Però vi vedete là con il tramonto, cioè lì è proprio tutto l'ambiente che ti
0: sì.
1: crea
0: sì, sì, sì.
1: la persona, non so come...
0: Sì, cattura un ricordo che poi magari quando lo vai a concretizzare una vita da tutti i giorni non è...
1: Dici, okay.
0: Non ti ci ritrovi, capito?
1: È vero.
0: Vanno a fare il tramonto, boh, a Roma, bella Roma, io amo Roma, sono
1: anch'io.
0: Di Roma. Però poi capito, in Sardegna, in spiaggia, alle 6 del mattino, no, tramonto
1: no, si crea,
0: alle 6 di
1: sì.
0: sera, magari. Vabbè, comunque... Alla fine è tutta un'altra cosa. Quindi sì, non è proprio la stessa magia. Anche lo stress fa tanto.
1: A voglia.
0: Al mare uno sta proprio chill, non fa niente.
1: Inizia settembre e boom.
0: Che saluto sanità mentale proprio. Abbiamo finito di giocare.
1: Allora
0: Vai.
1: Passiamo alla quarta. Cala il sipario. Che succederà mai? Ad esempio, scusa giornata intensa. Qui la chat di WhatsApp diventa un campo di battaglia. Si passa dai vocali di 4 minuti ai messaggi ogni 12 ore. La risposta classica è scusa mo, giornata intensissima. Che tradotto nella Gen Z significa ho giocato alla Play tutto il pomeriggio e mi sono scordato che esistessi. Che esistessi. Va bene, questo ragazzi, cioè succede veramente tutti i giorni.
0: Allora, purtroppo succede spessissimo.
1: Sì.
0: Penso che sia successo almeno a tutti una volta nella vita. Forse c'è un consiglio che possiamo dare per prevenire un po'?
1: Sono fatti così, cioè non ci possiamo fare niente, capito? Non, che dobbiamo fare?
0: Sono uomini,
1: sappiamo come sono fatti.
0: Allora io vi dico una cosa. Se oggi stessi finendo il mondo e io volessi comunque mandarti un messaggio, riuscirei. Perché io a scriverti un messaggio ci metto 2 secondi.
1: Esatto.
0: Proprio ciao, un secondo inviato. Quindi se tu mi rispondi dopo 12 ore, dopo una giornata intensa, tu non mi vuoi e io manco ti rispondo dopo. Cioè dopo quelle 12 ore
1: Bravissima.
0: Tu mi rispondi e mi dici ah ok, allora che fai? Cioè qui è il ghosting.
1: Ma ti è mai capitato
0: no?
1: Tipo ogni tanto... Non troppo tempo fa, mi capitavano quei TikTok tipo delle ragazze che facevano. No, non mi scrive da 12 ore perché comunque ci vuole tanto a scrivere, mettevano il cronometro. Ciao amore, sto tornando a casa, scusami, oggi ero impegnatissimo. Oppure amore, sto andando al lavoro, se non ci sentiamo scusa, ma oggi sono giornata intensa. Bam, e ci mette a 3 secondi.
0: Ma sì, ma perché poi alla fine... Basta proprio il pensiero. Se tu non c'hai il pensiero non lo fai. Ma se c'è un pensiero dietro, chiaramente un modo si trova sempre. Ma di fare tutto mo,
1: esatto.
0: Lasciando perdere il messaggio, alzo la cornetta, ti chiamo, ho il telefono scarico, non ti voglio mandare un messaggio, scrivo dal telefono di una mia amica. Cioè nel senso, se è importante per me, io cerco di farti capire che ci sono.
1: Che poi no. Io odio quando ti mandano i messaggi dopo che fa... Cioè io dico no. Se hai una giornata che sai che non mi puoi rispondere,
0: okay.
1: Se sai che non mi puoi chiamare, sai che hai il telefono scarico, cavolo, avvisami. Ma non avvisami prima. Così almeno, capito, non è anche quella preoccupazione in più. Oddio, perché non mi risponde? Che poi inizia a fare i film mentali.
0: Ma io ti dirò. Una volta mi è capitato che questo ragazzo, cioè, c'erano iniziati a sentire, ma lui non voleva nulla di troppo complicato, troppo intenso. Io sì.
1: Ok.
0: Dato che vedevo che non mi rispondeva, non mi si filava molto, che ho fatto? Io ho scritto, che fai? Ho aspettato che mi rispondesse. Mi ha risposto, sto facendo una passeggiata, una cosa così. Poi fa, tu? E io non gli ho risposto, perché ho detto, bah. Cioè, almeno capito. Io gli ho scritto di nuovo soltanto per farmi riscrivere. Vabbè, io sono un po' immatura. Cioè, mi piace un po' una sfida.
1: Però... Vabbè, però ogni tanto...
0: Lo sai che è tornato poi?
1: È
0: tornato. Tornano tutti.
1: Bellissima canzone, posso dire. Veramente top momento.
0: Sono riuscita.
1: Ce l'ha fatta. È tornato, ragazzi.
0: Colazione.
1: Come tutti, tornano. Allora, vai, passiamo alla prossima.
0: La prossima
1: la 5.
0: È...
1: La declassazione.
0: Hai preso coscienza.
1: Meno male.
0: Arriva fine settembre, smetti di guardare le tue storie su Instagram e fai la resa dei conti. Capisci che non era l'amore della tua vita e non era nemmeno il tuo prossimo fidanzato. E ci siamo arrivati finalmente. La felpa che ti ha lasciato diventa il tuo pigiama ufficiale per l'inverno. Lo archivi su WhatsApp e ti prepari per la prossima stagione. Io aggiungerei anche che come si dice quando... Non quando gli nascondi le tue storie, ma quando... tipo non visualizzi più le sue, però lo fai apposta. Come, c'è proprio una cosa su Instagram per
1: ma
0: levare.
1: Veramente?
0: Sì, che tu non puoi più visualizzare le sue storie.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Io lo faccio sempre, anche quando litigo con le
1: amiche.
0: Come
1: si dice? Non vi sentiamo.
0: Vabbè, comunque
1: esiste, però è una parola
0: non,
1: che
0: non ve le filate più in tutti i modi, proprio basta, è finita.
1: Esatto, ciao.
0: E sparite dalla propria vita, cioè dalla vita dell'altra persona. Giustamente, chi ti caga.
1: Però è vero che la felpa diventa il pigiama ufficiale?
0: No.
1: Manco. Dipende.
0: Da vendere su Vinted.
1: Ma tu sei proprio cattiva.
0: Sì, un po' sì.
1: Ma
0: io quando io archivio, ho archiviato, cioè.
1: Ma appunto la metto per pigiama, no? Per uscire.
0: No, io te la vendo su Vinted e ci faccio pure i soldi.
1: Ah, ok, ok, mi piace. Va sì. Bene, ragazzi, adesso andiamo in next. Vi abbandoneremo per qualche minuto e torniamo tra pochissimo. Rimanete qui. Schiaccia tu, è bellissimo.
0: Questo?
1: Sì.
2: RDS Next.
3: Ciao, io sono Alice.
4: E io sono Giorgia.
3: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
4: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
3: Probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su.
2: Team Between, martedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
5: It's the music of our generation.

0: Sì, già le ho lette.
1: Eccoci tornati, ragazzi.
0: Ciao, bellissima.
1: Allora, questa canzone Giulia la conosceva benissimo.
0: Sì,
1: l'ha cantata tutto il tempo.
0: Si chiama New Trick
1: di Rosé. Shout out.
0: Che vuol dire?
1: Tipo complimenti.
0: Ah,
1: Clacket. Capito?
0: Clacket.
1: Va bene, ragazzi, basta un momento, veramente. Io non ho più una dignità comunque stando qui dentro. Cioè, già non ce l'avevo prima, adesso proprio. Comunque, ah, abbiamo finito la nostra.
0: Siamo state
1: bravissime. Di solito io con Camilla. Allora, passiamo al prossimo giochino.
0: Ok.
1: Che secondo me è molto, molto bello.
0: Perfetto.
1: Continuiamo a parlare di amore estivi.
0: Amore estivi.
1: Ma facciamo
0: sì.
1: Smash or pass. Questo l'ho detto bene, eh?
0: Sì.
1: Elenchiamo 10 possibili situazioni. Mm-hmm. E decidiamo insieme se sono smash da portare avanti, inteso, oppure pass, meglio lasciar perdere. Sei pronta?
0: Yeah.
1: Io prevedo tutti i pass già.
0: Vedi, è stato
1: ma in da solo? No, vabbè.
0: Sì, ma se appoggi un po' su, vedi, parte.
1: Allora, visto che abbiamo trovato questo pulsante, adesso ogni volta che diremo pass faremo così.
0: Smash,
1: si sente il suono?
0: Lo diciamo e basta.
1: Ok, smash è smash. Così, secco, pulito, rapido e indolore. Allora, iniziamo. Ovviamente fateci sapere anche voi cosa ne pensate. E se ci volete scrivere, mandare vocali, audio, quello che volete, potete farlo al 333-88-1.
0: No, scusami. No, erano 8888188. Era
1: 3,
0: giusto?
1: Sì. 33-88-88-188. Ragazzi, siamo bravissime. Guardate, per la prima volta nella mia vita lo metto dritto. Clack it!
0: Clack it!
1: Ok, basta. Allora, basta. La prima possibile situazione.
0: Oh mio Dio. Il PR del Beach Club.
1: Non ci siamo.
0: Allora,
1: facciamolo insieme. 3, 2.
0: Aspetta, aspetta, perché qui abbiamo anche...
1: Ah, peggio.
0: Ti inserisce in lista, ti passa gli omaggi al banco e si assicura che il tuo gruppo sia sempre al tavolo nelle serate del locale.
1: Vai. Proprio PES, ragazzi.
0: Ciao,
1: mi
0: bello,
1: dispiace.
0: È stato bello vederti un secondo. Possiamo anche cancellarci dalla vita.
1: No, non ci siamo. Che poi, per carità, alcune sono anche gentili, no? Però fino a una certa. Cioè, io capisco la gentilezza, però poi basta. Cioè, se non voglio niente, capiscimi.
0: Posso dire una cosa? Se
1: vai.
0: Io sono super gelosa e un ragazzo che lavora in discoteca non potrei.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: io
1: certo.
0: Vado contro.
1: Ti capisco.
0: Io conosco i miei limiti.
1: Mm-hmm.
0: Io so che potrei diventare psicopatica, scusatemi,
1: ecco,
0: sono un po' tossica forse, ho dei problemi, può essere.
1: Ma ci sta.
0: Però io non è uno, perché io non vado a ballare, quindi è uno stile di vita
1: anche
0: che io non riconosco. Amo.
1: Io sono andata pochissime volte, penso di esserci andata forse 10 volte nella mia vita in totale, perché magari uno mi invita, uno è un compleanno, e quindi per forza di cose ci sono andata.
0: Certo,
1: però tipo da sola con le mie amiche non ci sono mai andata. Ma perché non sto lì?
0: Io sì, però io non mi diverto. Cioè, io sto lì, faccio dei giretti, sto al tavolo, poi non bevo.
1: Anche
0: quindi
1: io.
0: Non faccio nulla. Di base faccio la mamma alle mie amiche.
1: Anch'io. Totale.
0: E quindi poi devo inseguirle per la discoteca. Vai a raccattare una.
1: C'è quello, devo andare a correre. Corre, c'è quello.
0: Sì.
1: E quindi poi devi fare il giro del. No.
0: Capito?
1: No.
0: Anche meno. Quindi
1: esatto.
0: Io proprio discoteca, top, un posto che non frequento nella mia vita. Quindi avere il PR, il ragazzo PR.
1: Proprio no, ragazzi.
0: Pess, mi dispiace, non fai per me.
1: Andiamo avanti.
0: Vai.
1: Quello che conosci in vacanza, ma vive nella tua stessa città. Vi incrociate per la prima volta al mare, a centinaia di chilometri da casa, per poi scoprire che abitate a pochi quartieri di distanza. Allora, secondo me può essere uno smash, cioè questa cosa potrebbe andare avanti.
0: Però?
1: Se non l'hai mai visto?
0: No, però pensa al fatto che potrebbe essere amico di amici, di gente che non ti sta simpatica, quindi poi ci potrebbero essere anche... Che quando vivi nella stessa cittadina, la stessa cosa, capito? C'è, cioè, la stessa nicchia di persone.
1: Sì, è sempre un po' un problema.
0: Capito? Cioè, che palle, io me lo voglio trovare uno d'estate, voglio... Che pizze! Che pizze! Scusate. Voglio trovarmelo uno che sa un po' più. Pure a Roma puoi stare, ma vattene dall'altra parte di Roma. Devi venire
2: Roma è grande.
0: A rompere le scatolette qua dove sto io. Proprio nella via di casa mia, no.
1: Ma poi, cioè, se non vi siete mai visti, c'è pure qualche problema di fondo.
0: Capito?
1: Cioè, non...
0: Cioè, chi sei tu veramente?
1: Esatto, cioè...
0: Per riparlare di quello di prima,
1: mi
0: no?
1: dici che abitiamo vicino, però io non ti ho mai visto. No.
0: Chi sei? Che gente frequenti? Ci conosciamo, cioè non ci conosciamo perché forse sei una persona che sta sempre a casa, tipo uno che sta sempre al computer, che è un po' un emarginato, quindi poi ne vale la pena? Non lo so.
1: Non si sa, non si sa.
0: Non si sa.
1: È un mezzo smash.
0: Beh, sì,
1: mezzo smash.
0: Capiamo chi sei. Capiamo
1: smash al pesto,
0: sei.
1: Così stanno.
0: Esatto.
1: Vai, andiamo avanti.
0: Allora, quello che ti deve lasciare per forza la sua felpa l'ultima sera. Il gesto di salutarsi la notte prima della partenza, lasciandoti un suo capo d'abbigliamento da portare a casa. Può essere uno smash, ma questo per forza mi... Ma se non la voglio la felpa tua, ma che vuoi?
1: Ma infatti non capisco perché c'è questa fissa. Secondo me quando tipo i più piccoli fanno questa cosa delle felpe. Tipo mia sorella che è più piccola ancora un pochino.
0: Allora, sì. Però dovrebbe essere quasi il concetto, cioè io vorrei la tua felpa e tu me la dai perché io ho questa esigenza. Non che tu per forza
1: no, sì,
0: devi
1: esatto.
0: dare la felpa tua. Perché se tu forzi una situazione che non c'è, un po' cringe forse. È imbarazzante, no? Non lo so.
1: Tipo... Allora, no, non posso dirlo, scusate. Mi taccio. Cosa è successo?
0: No, ma c'ho tutti i capelli. Posso un attimo?
1: Sì, sì, vai.
0: Dun, dun, dun, dun. Eccomi qua. Sì,
1: ma questa è la musichetta di Mario Bros?
0: No, ma è di della Wii.
1: Ah, della Wii, è vero!
0: Quando crei i personaggi.
1: Sì. Mamma mia, com'è bello.
0: Io ne avevo tantissimi. Poi erano orrendi, perché non sapevo... Cioè,
1: beh, erano molto brutti.
0: Sì, poi le amiche si offendevano sempre. Perché io le facevo. Cioè, quelli sono i. Non è che posso trasformarti in una Winx. Cioè, nel senso, quello è il personaggio. Non è che se c'hai la testa così. Vabbè, purtroppo può capitare. Nel senso, quello è il naso. Sembra un broccolo. Vabbè, ma quella era l'immagine. Non posso.
1: Sto sentendo male.
0: Comunque uno c'ha 7 anni. Che
1: no,
0: non
1: sì,
0: è che sei Van Gogh, cioè. Voglio dire.
1: Ma poi già i personaggi erano veramente brutti.
0: Oh, ma poi stiamo giocando alla Wii, ma che cavolo.
1: Che cavoletto.
0: Cioè, e poi le spade laser vincevo sempre io comunque, era troppo forte. Proprio le spade di bambù. Fichissimo, non l'hai mai fatto?
1: Non facevo Just Dance.
0: Ah, ce l'avevo, bellissimo.
1: Poi facevo Mario Bros.
0: Pure.
1: Mario Bros, ma facevo tutti i mondi.
0: Io mi sono presa la Nintendo Switch solo per Mario Bros.
1: E lo sai me la volevo prendere anch'io?
0: Sì.
1: Io ce l'avevo pure sul Nintendo piccolino. Quelli... colorati.
0: Ah sì, belli.
1: C'avevo verde acqua.
0: Glamour.
1: Basta. Adesso vabbè. Andiamo avanti. Basta.
0: Quindi sta felpa? No, non la voglio la tua felpa. Pesso.
1: No, pesso. Sì, pesso, pesso.
0: E
1: sì.
0: Basta.
1: Basta se
0: felpa. Cioè non mi puoi obbligare. Tu non. Cioè
1: se ho freddo,
0: io te la devo
1: okay.
0: chiedere la felpa. Ciao freddo, mi daresti la tua felpa? E tu che devi dirmi?
1: Certo che te la do subito. Anzi, ve la dovete togliere perché voi ce la dovete avere. Voi portatevi sempre una felpa, una maglietta in più,
0: ecco,
1: qualsiasi cosa.
0: Anche se fanno 60 gradi
1: esatto.
0: come quest'estate.
1: Voi portatevi una felpa.
0: Tanto,
1: Ma qualsiasi cosa, un cappello, qualsiasi cosa.
0: Sì.
1: Eh?
0: Un capo d'abbigliamento.
1: Esatto.
0: Una collana pure. Se proprio vogliamo esagerare,
1: Ma certo, hai una collana da prestarmi, per favore.
0: Ciao,
1: senti, un anello.
0: Mi potresti dare per favore la tua collana? Grazie. No, perché mi manca un accessorio. Quindi proprio da fidanzato diventate l'amico gay. Perfetto.
1: Esatto.
0: Quindi non seguite i nostri consigli.
1: Allora, andiamo avanti.
0: Vai Giulia.
1: Mi sono persa.
0: Questa è tua, questa è la tua, questa è la tua, la 5. Questa è proprio la tua. Il turista straniero con cui parli in lingua o in gesti. Sei tu.
1: Allora... Non lo so ragazzi, perché io veramente andrei veramente a gesti, perché io non so altre lingue.
0: Ok.
1: Quindi, però secondo me potrebbe essere una cosa molto simpatica. Cioè,
0: pensa a parlare... Che non comunicate.
1: Esatto.
0: Vabbè, non ci litighi mai, sicuramente potresti avere questo rapporto assurdo.
1: Magari imparo. Che ne sai?
0: Ma guarda, io adesso sto contattando telepaticamente Camilla per dirle: va bene, allora butta un americano in Italia, portatelo, così almeno
1: Porta
0: esce con Giulia e iniziate a parlare una lingua, almeno così Giulia
1: no, però...
0: inizia a ingranare questo cavolo di inglese che sa dire yellow, grey. Neanche l'ha detto bene, ha detto great. Quindi, cioè,
1: no, ma
0: livelli...
1: tu non hai capito. Adesso, no? Fashion Week, Milano piena di gente, non si cammina, ok? È pieno di turisti.
0: E tu che gli hai detto a questi turisti?
1: No, ragazzi,
0: io mi chiedo, I'm Giulia.
1: A parte quelli che trovi magari negli eventi,
0: sì.
1: Che là faccio proprio finta di non sentire, faccio scusa, non ho sentito così.
0: Sorry.
1: No, no. Se, ecco, quello sorry. Lo so dire.
0: Una tipo, canzone Justin Bieber.
1: Esatto.
0: Sorry.
1: Poi, se no quelli per strada mi chiedono informazioni, ma io già non sono di Milano, non so nessuna strada, mi chiedi pure in inglese, ancora peggio.
0: No, e tu che gli rispondi, sorry,
1: no,
0: sorry, non conosco,
1: no.
0: sorry, cioè così tutto il tempo.
1: Se no chiamo il mio manager. Ok, allora vai, passiamo all'ultima,
0: sì, aspetta che... Oddio, eccomi.
1: Vai.
0: Allora, quello che vuole programmare Capodanno insieme nonostante sia Ferragosto, frate, calmati.
1: Io direi assolutamente penso. Mi metti l'ansia. Cioè, io non so neanche cosa farò questo pomeriggio.
0: No.
1: Domani.
0: Ma poi non è manco detto che mi piaci. Cioè,
1: esatto.
0: Ma chi te l'ha detto? Ma stai già programmando il matrimonio.
1: Odio quelli che vanno così veloce. Cioè, con calma.
0: Mio Dio. No, ne avevo letto una prima che era quello che tipo ti metti subito negli amici stretti. Morto di e vi fermo qui.
1: Morto.
0: Un morto di qualcosa. Io
1: di morto. Non ti... No, ragazzi, cioè basta.
0: Next.
1: Noi andiamo in next, ci vediamo tra pochissimo, vi mandiamo un bacino, mi raccomando, continuate a seguirci.
0: Esatto.

0: Eccoci qui ragazzi, siamo tornate. Sempre noi, Giulia e Carlotta, Carlotta e Giulia. Per noi, per voi, per tutti siamo. E questo è Love Bombing, ovvero sì, il vostro programma preferito.
1: E che anche per... il nostro.
0: Esattamente. Che potete trovare tutti i venerdì dalle 16 alle 17 su TikTok, Twitch, YouTube, sul sito, ovunque ragazzi. Se ci volete chiamare, scrivere, mandare messaggi, potete farlo al 333-88-88188. Esattamente, esatto. Quindi noi aspettiamo i vostri messaggi. Anzi, sì, sì, adesso ne leggeremo alcuni.
1: Alcuni che ci sono arrivati.
0: Esatto. E niente, leggiamo questi messaggi e vediamo cosa ci dicono. Se parlano d'amore, se parlano
1: se
0: di...
1: Se parlano male d'amore. Noi vogliamo sapere il gossip, esatto, croccante, succulento, esatto, nostre noiose. Dai Giulia, inizia, dai, ti prego, sono curiosa.
0: Ciao Giuli, ciao Carlotta, sono Giorgia, 18 anni, da Torino. Aiuto. Il mio tipo estivo non mi risponde su WhatsApp da martedì. Ultimo messaggio mio: allora ci vediamo a ottobre o no? Però guarda ogni singola storia che pubblico su Instagram entro 3 minuti netti. Allora,
1: il bro non è furbo.
0: Ultimo
1: comunque...
0: messaggio estivo non mi risponde su... da martedì.
1: Non so. Ah, cioè, ma basta, venerdì... bloccalo, ha rotto le scatole questo.
0: No, non ti può rispondere da martedì. Cioè, vuol dire che c'è veramente... Cos'è successo? Poi quando ci sono queste cose, cioè tu ti inizi a fare i film mentali. Perché non mi risponde? Basta.
1: Non
0: c'è
1: il problema.
0: Dovete, esatto. Perché non dovete stare appresso a loro.
1: Sono
0: basta,
1: sempre gli uomini.
0: Basta.
1: Io questi li odio. No, comunque veramente a questo punto... deve disattivarti le storie, perché se poi te le guarda in 3 minuti è pure un po' scemotto, lo posso dire?
0: No, ma poi
1: cioè,
0: non capisco.
1: Svegliati, almeno antisgamo, non vi, cioè non subito. Entra da un profilo falso.
0: Esatto.
1: Ingegnati.
0: Comunque non sono proprio furbi.
1: No,
0: cioè,
1: sono
0: non
1: proprio scemi. Ma
0: allora,
1: forse lo fanno apposta.
0: Esatto, secondo me lo fanno apposta. Oppure hanno questa sfacciataggine, non so se si dice, me lo sono inventato io, di fare le cose proprio così. Tanto non succede niente, capito?
1: No, invece... ma... non ne frega proprio. Noi invece pensiamo a tutto.
0: Esatto, noi facciamo troppi film comunque. Basta ragazze, no film. Hashtag no film mentali.
1: Così almeno ci salviamo un po' tutte. Vado con la prossima?
0: Vai.
1: Ciao ragazze, sono Camilla da Monza, 21 anni. Raga, primo aperitivo insieme a Milano dopo l'estate. Al mare sembrava il più simpatico della spiaggia. Ieri ci sediamo al bar e per un'ora intera ha parlato solo del suo fantacalcio e della puzza della metropolitana. E tu sei scappata? A che ora esattamente sei andata via da questo appuntamento?
0: Io
1: quando è che l'hai lasciato da solo?
0: Spero veramente subito, ragazzi. No, odio quando parlano solo di loro stessi, mamma mia.
1: Ma poi si lamentano di cose, cioè fai l'uomo, capito? Esatto. Sono venuta a fare l'aperitivo con te, mi parli della busta della metropolitana a Milano.
0: Non ci siamo.
1: Ma te ci rispedisco a calci, scusami, eh.
0: In
1: ma
0: metro te ne torni a casa.
1: Esatto, già bello, è stato bello finché è durato e speriamo che sia durato poco a questo punto.
0: Lo speriamo per te, cara mamma mia. Camilla. Andiamo avanti. Ragazze, ciao, sono Leo.
1: Ah, oh, un maschio.
0: Ho conosciuto una ragazza a Gallipoli. Ci siamo trovati da Dio. Ora siamo tornati nelle rispettive città. Ci stiamo continuando a sentire e io vorrei farla diventare una cosa seria. Ma ho paura che lei la stia vivendo solo come la solita storiella estiva. Come faccio a capire se per lei era solo un gioco o se c'è margine per un incastro vero? Amore,
1: allora, Leo,
0: qua è complicata la faccenda.
1: Oppure è molto facile, glielo chiedi.
0: Esatto.
1: C'è il diritto di parola? Glielo vogliamo chiedere a questa cristiana? Amore, ti piaccio? Perché se ti piaccio allora la cosa diventa più seria. Ragazzi, parliamo.
0: Ma anche un messaggio, sì. Tipo sì, la chiami e dici: guarda, io sto sentendo queste cose per te, se è uguale a te facciamo la storiella, felici e contenti. Se no, guarda, io non mi ci ritrovo con te e ciao.
1: Sì ragazzi, parliamo, comunichiamo, perché se io non interessa ai tuoi confronti non te lo devo scrivere sui cartelloni, basta che te lo comunico a voce. Ma poi dico, no, se queste due persone magari sono anche nella stessa città, perché poi non ha specificato nulla, però se io so che vivono nella stessa città, usciamo e poi te lo dico, ti dico: guarda, io voglio uscire con te, voglio avere questo, voglio che questo rapporto sia più duraturo, voglio una cosa seria, qual è il tuo interesse? Cioè, vogliamo
0: la comunicazione, no, alla base della relazione.
1: È stato bello finché è durato e tieni il ricordo.
0: E com'è?
1: Cioè. E ciao grande.
0: Ciao grandissimo.
1: È finito.
0: andiamo. Vai tu.
1: Ok. Ciao Giulia e Carlotta, sono Alessia da Roma. Eccoci qua.
0: Ciao amore.
1: Tre gemelle. Volevo dirvi che ieri abbiamo fatto una famosa prima videochiamata post vacanza posticipata. Lui era in tuta, spettinato e stanchissimo, ma mi è piaciuto ancora di più che con l'abbronzatura. È ufficiale, sono sotto un treno, è ufficiale, ci dispiace per te. Siamo male. Se ti piace pure così, no. Sei innamorata, amore mio, perché
0: sì,
1: sfatto e stanco.
0: Dai, però, che bello, meno male, su, dai.
1: Una buona notizia ce l'abbiamo avuta almeno. Dai,
0: meno male, una gioia tutto questo giorno.
1: Esatto.
0: Siamo contenti per te, Alessia.
1: Speriamo che...
0: Però speriamo non troppo sotto un... esatto.
1: Esatto, capito, perché...
0: Non troppo sotto un treno. Mi raccomando, mantieni duro. Faglielo capire.
1: Vai, soldato.
0: Esatto. Tu fagli capire tutto quello che vuoi, però stai attenta, perché comunque
1: sì,
0: è maschio,
1: alerta.
0: Capito?
1: Alerta, anche. Perché non sai mai... Se tu li sei così tanto sotto e quello poi vuole un po' sfruttare questa cosa a suo favore, perché te gli stai sotto, io direi che... Forse un occhio di riguardo, dormire un occhio aperto non farebbe male a nessuno. Dai, leggi l'ultimo.
0: Ciao ragazze, sono Matteo. Al mare era tutto facilissimo. Ciabatte, costumi, birretta al Lido e via. Stasera la devo portare a cena fuori a Roma per il primo appuntamento vero post vacanza. Sono in ansia totale per come vestirmi.
1: Cavolo, quanto è vero.
0: Sì.
1: Cioè, io sinceramente non so cosa dirti.
0: Non lo so. Allora, dipende... Tipo ristorante, ah, ecco qua. Questa cadiamo, perché Camilla, a Camilla piacciono tanto, che ne so, le scene, quelle top posti. Mentre tipo a me andrebbe bene anche il posticino sotto casa, l'ultimo, capito?
1: Amo, loro stanno a Roma, noi siamo di Roma, parliamo di un posto X bello a Roma, tipo da Carnesa. Ci vogliamo andare per una bella cena? Sì. Come
0: sì.
1: Mi vesto? Un po' mood da Carnesa, quindi camicetta di lino, è settembre, un pantalone elegante carino, una
0: scarpetta. Secondo me devi andare sempre comunque chill. Cioè,
1: sì,
0: vedi il posto, ti adegui un po'.
1: Esatto,
0: al posto.
1: Se devi andare Mac, la camicia di lino,
0: esatto,
1: è evitabile, non pensi?
0: Però quindi, mi raccomando, sempre non sì, troppo, ecco.
1: Non too much, ma neanche sfatto.
0: No.
1: Cioè, rispetto all'ambiente in cui sei, ti ambienti.
0: Vai.
1: Okay.
0: Sì, sì, sì.
1: Dai, direi che così è top. Facci sapere
0: top
1: dove l'hai portata alla
0: esatto,
1: fine. Così capiamo anche se il fit era giusto.
0: Esatto. Va bene, okay, ragazzi. Adesso noi andiamo in next con una promo. E niente, continuate a seguirci. E ci vediamo dopo. Mua.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Eleonora
4: e Joker.
3: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
4: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
3: Entrate in partita.
2: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
0: Eccoci tornati, ragazzi. Subito, subito, stavolta.
1: Sì, abbiamo fatto veloce.
0: Chi è? Ma ciao.
1: Oddio. No, raga.
0: Io mi spaventavo.
1: Ciao, piacere, Carlotta.
0: Ciao, amore.
1: Come stai? Questo microfono è un po' scomodo.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Eccoci tornate.
1: Oh, mi sono spaventata con il cosi. No, pensavo
0: io
1: che si spaventassero le orecchie.
0: Ce l'ha le cuffie?
1: Eccoci, eccoci.
0: Allora, siamo tutti e quattro.
1: Ciao.
0: Questo vuol dire solo una cosa, ovvero dobbiamo cedere il posto.
1: No. Il posto fisso non si lascia mai.
0: E niente, ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta.
1: Lo spero anch'io, perché sarà la mia prima puntata su RDS Next.
0: Ecco, quindi facciamo tutti un grande applauso a
1: grazie,
0: Carlotta, è stata molto brava. E spero di rivederti la prossima volta. Poi
1: anche
0: faremo
1: Giulia,
0: anche una puntata insieme a Camilla per vedere, che ne so, aggiornamenti.
1: Oh,
0: il gossip
1: croccante americano.
0: E niente, noi ci vediamo alla prossima puntata, ovvero il prossimo venerdì, sempre dalle 16 alle 17. Vi lasciamo con...
1: Emojicons. Emojicons, Ale e Cri. Esatto, esatto.
0: Un beso, ci vediamo venerdì prossimo. Muah!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Emojicons. Ogni emoji nasconde una storia, ansia, crush, sogni e nuove vibes. Un linguaggio semplice, ma capace di dire tutto. Emojicons, le emozioni digitali della Gen Z, solo su RDS Next.
2: Ciao a tutti, amici! Ciao, come stai, Cri?
3: Ma tutto bene, tu?
2: Tutto bene, tutto bene. Voi, amici, come state? Che bello essere di nuovo qui.
3: E cosa ci raccontate di bello? Perché noi non ci vediamo da...
4: Da un bel pezzo.
3: Da un bel
4: pezzo. Sì, assolutamente. Forse quasi dall'ultima puntata di Emojicons dell'anno scorso.
3: Passata tutta l'estate. Ma
4: esatto,
3: quindi
4: esatto.
3: Com'è andata la tua estate,
4: È
3: Ale?
4: Andata molto bene, è stata super bella, super divertente, già mi manca. Tu,
3: guarda,
4: invece?
3: Io sono in depressione, sono nel periodo depressione post vacanze.
4: Ma assolutamente, come contraddirti. Allora, io direi un attimo di presentarci per chi,
3: esatto,
4: magari, non
3: per chi magari non ci conosce.
4: Allora, io sono Ale.
3: Io sono Cri.
4: E questo è Emojicons.
3: E noi di che cosa parliamo in questo programma?
4: Allora, noi parliamo delle emozioni delle della nostra generazione, generazione Z. Raccontiamo un po' le nostre giornate.
3: E ti fermo subito, perché alla fine divaghiamo sempre in altri discorsi.
4: Esatto.
3: E non seguiamo mai quello che dovremmo dire. Però alla fine
4: è la cosa bella è anche questa.
3: Ci rende uniche.
4: Esatto, esatto. Potete vederci su YouTube, su TikTok, su Twitch, sul sito di RDS Next, dove volete, dalle 5 alle 6.
3: Allora, io direi di cominciare. Ah no, aspetta, fai vedere il numero.
4: Ah,
3: e io non l'ho ancora imparato, ragazzi. Io
4: Dai.
3: Non so fare niente in matematica, non so nemmeno imparare un numero così piccolo.
4: È scritto lì, è facile.
3: 333-888-8188.
4: Se volete mandarci qualche messaggino. Allora, io direi, se riesco a metterlo qua,
3: ci provi,
4: ci proviamo
3: sempre.
4: L'anno
3: Ogni
4: scorso
3: puntata.
4: L'ho fatto cadere.
3: Ci provi sempre, lo fai cadere.
4: Ce la faremo? Oh, carino,
3: oh.
4: Grazie. È in equilibrio, ce l'abbiamo.
3: Ragazzi,
4: ce
3: dopo
4: l'abbiamo.
3: 20.000 tentativi Alessia è riuscita a mettere il numero in equilibrio.
4: Finalmente. Chissà se l'anno scorso io l'avevo buttato, l'avranno recuperato. Spero, se no è colpa
3: se
4: mia.
3: Se no è ancora lì. Ma ti ricordi quando è caduta la parete?
4: Lasciamo stare. Abbiamo tanti momenti iconici di cui parleremo. Esatto. Allora, Cri,
3: vai.
4: Io ti volevo dire, quest'estate ti ricordi qualche momento iconico che c'è stato, che vuoi condividere con noi?
3: Allora, innanzitutto il momento più iconico che voglio condividere è stata la fine della scuola. Il giorno in cui è finita finalmente il mio incubo, il manicomio. Che poi in realtà ci sono di nuovo dentro, quindi in realtà non è che posso festeggiare più di tanto. Salutiamo la mia grandissima prof, se ci sta guardando, le voglio bene. E no, niente, è stato un bel giorno, anche perché quest'anno io ho la maturità, quindi c'è stata tutta la nostalgia, perché guardavo i maturanti festeggiare e dicevo, caspita, l'anno prossimo toccherà a me.
4: Tocca a te.
3: Quindi...
4: Io ancora un po' di tempo. Però diciamo che la bellezza di finalmente uscire dalla scuola c'è sempre.
3: È
4: non
3: impagabile.
4: Manca. Eh sì, è una soddisfazione.
3: Anche se già so che piangerò quest'anno io.
4: Vabbè, è normale, alla fine comunque si conclude un percorso, quindi
3: sì. No, piangerò per la maturità, non per vivere per la fine della scuola.
4: Vabbè, piangerai comunque.
3: Piango di gioia, piango.
4: Va bene, va bene.
3: E però, tu invece?
4: Allora, io diciamo, momenti iconici ce ne sono stati di diversi. Sicuramente la fine della scuola, che è stata una liberazione per me. Poi vabbè, ho avuto dei bei momenti insieme alla mia famiglia, insieme ai miei amici. Ci sono stati bei momenti, sono andata anche a Mirabilandia. Comunque io amo i parchi divertimenti. Questo è veramente una cosa che mi affascinano tantissimo. E però insomma ho fatto anche un bel giro ai go-kart. È stato molto divertente. Mi è piaciuto. Un po' di adrenalina insomma.
3: Hai fatto le montagne russe?
4: Ho fatto, ovvio che ho fatto le montagne russe.
3: Mamma mia, io sarei già svenuta. Sarei ancora lì così.
4: Dai, su, non ti piacciono?
3: No, io ho una... Allora, in realtà mi metto un'adrenalina. E io su questa cosa ho un aneddoto. Io una volta sono andata a un parco acquatico con le mie amiche e vedevo tutte che ridevano su questo scivolo. Sai quello col gommone dove c'è tipo
4: sì.
3: la U?
4: Sì.
3: Che ti mollano giù, proprio a tradimento.
4: Esatto.
3: Cioè ti tengono e dicono 3, 2, 1 e poi ti mollano giù. Ecco, io ho detto dai, lo faccio. Dai, che bello.
4: E alla fine
3: Infarto al sesto stadio. Però dai, è stato divertente.
4: Dai, dopo ti diverti. L'ansia passa ed è divertente. Sì. Bene, allora Cri, però io so una cosa. Io ti conosco e so che tu preferisci l'inverno all'estate.
3: Sì.
4: Allora vai, perché allora, secondo me l'estate c'è più vita, c'è più gioia.
3: Sì.
4: Però allora perché tu preferisci l'inverno?
3: Allora, innanzitutto io odio il caldo. Cioè io preferirei farmi a piedi l'Alaska a piedi nudi piuttosto che sopportare una giornata di caldo, specialmente a Milano.
4: Ok, dai,
3: perché
4: posso capire.
3: Tu dici, sì sì, ma a me piace l'estate. Ma tu abiti al mare, tu esci di casa, ti butti in acqua, hai fatto.
4: Sì. Eh sì.
3: Io no.
4: Beh,
3: io...
4: però tu ti butti in piscina.
3: No, io mi butto nel naviglio. Perché sono qua a Milano.
4: Io nuoto con i pesciolini agosto, luglio.
3: Lo so, ma tu vivi nelle favole, vivi nelle Marche.
4: Beh, però comunque qua a Milano ci vengo lo stesso.
3: E vabbè, per un giorno. Vabbè,
4: e quindi no. Tu preferisci l'inverno per questo?
3: Sì.
4: Perché non c'è il caldo, perché non hai il mare. E se avessi il mare cosa preferiresti?
3: Se avessi il mare preferirei comunque l'inverno. Perché no. No vabbè, a me piace il Natale, cioè io vivo per il video della Mariah Carey che posta inizio novembre che si sta scongelando.
4: È vero.
3: E lì mi caso perché è iniziata l'estate e cioè è iniziato l'inverno, quindi
4: è un bel bottoncino. È sempre lui.
3: Madonna, adesso ricomincia lei sto bottoncino.
4: Allora amici, noi andiamo in next, torniamo tra pochissimo, ci trovate sempre qua.
1: RDS Next,

0: Eccoci qua, amici. Siamo tornate, siamo qui con Emojicons. Stiamo parlando un po' di inverno, estate,
1: vacanze. E abbiamo anche parlato del ritorno a scuola.
0: Assolutamente.
1: E quindi io ti chiedo, dai un voto al tuo ritorno a scuola.
0: Un voto al mio ritorno a scuola.
1: Sì.
0: Allora, io ti direi 8 meno, 7 e mezzo.
1: Un infarto.
0: Perché cosa pensavi?
1: No, pensavo almeno 4.
0: No, allora ti dico. All'8 non so se ci arriviamo, perché quando sono entrata ho pensato, ma io stavo così bene, amore.
1: Ecco, quindi dai 8 se questi sono i tuoi pensieri.
0: No, infatti do 8 meno. No, diciamo che allora, no, allora, io ho le mie amiche, fortunatamente ci sono loro, non le abbandonerò mai, per fortuna, mi salvano sempre ogni giornata e mi fanno sempre strappare un sorriso. Per fortuna, perché senza di loro non so come sarei, se sopravviverei. Tu invece un voto?
1: Allora, io sarò molto sincera. Per me la sufficienza, quando si parla di rientri a scuola, che sia post vacanze estive o natalizie, la mia sufficienza è almeno 4. Quindi io, per restare coerente con me stessa, darò un 1,5.
0: Ah, 1,5! Mi piace.
1: Giusto perché appena entrata sono riuscita a non piangere.
0: Bene, bene. Piangere non di gioia.
1: No,
0: non di gioia.
1: No, ma okay. Veramente folle. Ma perché ogni parola che dicono i professori, cioè, allora io sicuramente ero contenta.
0: Corrono.
1: Non è che corrono, è che io ero contenta di tornare a scuola per via appunto del fatto che, cioè, ci sono le mie amiche, quindi comunque mi trovo bene, un sorriso me lo strappo tutti i giorni. Però quest'anno ogni parola, ogni frase che dicono i professori non mettono le virgole, non usano le congiunzioni, usano la parola maturità.
0: Okay.
1: Qualsiasi frase che dicono tirano in ballo la maturità, quindi è ovvio che poi mi viene la depressione appena entro a
0: scuola. Come stai, maturità? Maturità, posso andare in bagno? Sì, maturità.
1: Sì, guarda che alla maturità non puoi andare in bagno, eh.
0: Insomma, no, vabbè, folle. Però alla fine loro magari te lo ricordano, lo fanno anche per il tuo bene, dai, prendila così.
1: Sì, ma chiediamo ai più grandi in regia, scusate, voi che siete grandi avete fatto la maturità, è così difficile come vogliono farci credere? Assolutamente no.
2: È il momento più bello della tua vita.
1: Il momento più bello.
3: Cioè, vi divertite? Io mi sono divertita. È proprio pazzesco, vi posso dire.
1: Sì.
3: Ok. Pensate, dovete stare proprio tranquille e serene. È semplice.
1: Quindi tutto l'opposto di come pensavo io. Perché ci sono.
3: Come io, veramente è così. Fidatevi.
1: Va bene, allora ci vediamo di Giulia.
0: Grazie. Beh, io ho ancora un po' di tempo. Però comunque questa cosa la terrò a mente.
1: Tieni la mente, mi raccomando, goditi questi anni, perché
0: sì,
1: sono brutti ma sono anche più belli, secondo me.
0: Hai ragione, hai ragione. Alla fine, secondo me, è anche un po' un crescendo. Più cresci, più ti trovi bene.
1: Esatto.
0: Si spera. Bene, quindi

0: un po' tanto particolare. Diciamo che preferisco l'italiano. Poi, vabbè, l'inglese lo
1: sangue italiano non mente.
0: Sì, vabbè. Però, allora, io sì, ho tanti nuovi prof, praticamente quasi tutti nuovi, a parte tre. Però mi sono trovata molto bene. E quindi comunque sono contenta, ho anche nuovi compagni. Ho quattro nuovi compagni, più altri che però non vengono. E sono contenta.
1: Non vengono?
0: No, vabbè, insomma, ci sono dei compagni che non vengono mai a scuola, quindi non sono mai venuti.
1: Hai presente quel video di quella signora che balla, che dice non tornerò mai?
0: Esatto, non sono mai tornati, non sono mai venuti. E vabbè, però io sono contenta alla fine perché pensa che le mie più grandi amiche di adesso comunque le ho conosciute proprio a scuola e le ho conosciute l'anno scorso, perché sono venute in classe mia l'anno scorso.
1: 9.
0: Quindi sì, sono 9 e ho fatto amicizia con loro, sono molto contenta.
1: Bene.
0: Sì. Ok. Allora, adesso ti voglio fare un'altra domanda.
1: Vai.
0: Allora, sotto questo punto di vista forse non ti conosco molto. Ti volevo chiedere, tu sei più la ragazza che va a scuola con una penna, quindi che dentro lo zaino ti porti un quaderno che utilizzi magari per tutte le materie, e una penna nera o blu, non lo so, se più per penna
1: nera.
0: Ok, allora possiamo andare d'accordo. Oppure preferisci portarti quaderni colorati, astucci, evidenziatori, okay, pennarelli, acrilici, pittura, tutto?
1: Allora, adesso dirò una cosa, perché
0: vai,
1: tu non mi conosci su questo, riguardo
0: no, esatto,
1: questo aspetto. Allora, io quando andavo alle medie, ho avuto la mia fase Van Gogh.
0: Okay.
1: Cioè io guardavo i video su YouTube delle ragazze che scrivevano con le brush pen,
0: tutti, sì,
1: i titoli,
0: allora vale.
1: Tant'è che quando prendevo appunti in classe facevo il titolo grande quanto tutta la pagina e una riga di appunti.
0: Esatto.
1: Quindi ho costretto mia madre a comprarmi un assortimento di pennarelli, penne, pennelli, regalo
0: uguale
1: di Natale, un cesto di pennelli, penne,
0: brush pen, super
1: pen,
0: colorate così,
1: sì,
0: che ci fai
1: giuro,
0: la calligrafia,
1: i rigori.
0: E poi?
1: E adesso mi porto una penna, se va bene, alle superiori, ma perché in realtà già ho lo zaino che, madonna, Alessia, i miei libri quest'anno sono grandi così, 1.080 pagine di storia.
0: È la maturità.
1: Ho capito.
0: È la maturità.
1: Ma io cosa devo fare? Devo attaccare un camion dietro al pullman che mi porta i libri.
0: Esatto, mi sa,
1: madonna,
0: che ti conviene. Vabbè, lasciamo
1: quindi
0: stare.
1: Quindi niente, non ci sta l'astuccio nello zaino, non ci sta.
0: Sì. Anche i miei libri, diciamo che quest'anno sono nuovi, sono pesanti, sono grandi e mi tocca portarle, quindi immagino che se mi dovessi portare anch'io un astuccio con 500 pennarelli, 200 evidenziatori, 700 penne.
1: Ma sei quel tipo là però?
0: Allora, mi piacerebbe, però non lo faccio. Diciamo, dai, un paio di evidenziatori colorati me li porto perché mi piace, però alla fine magari sai cosa faccio io?
1: Vai.
0: Allora, siccome a me, io personalmente sono quel tipo di ragazza che in classe prende appunti, perché se non prendo appunti poi arrivo a casa e la testa mi esplode. Ok, però siccome comunque mi piace farli carini, colorati, cioè anche esteticamente, beh, bellini, dai, bellini.
1: Tutti i fiorellini.
0: Beh, adesso i fiorellini.
1: La rivoluzione francese con i fiorellini.
0: Una cosa del genere. Siccome però in classe non ho neanche tempo, perché non è che la prof poi sta aspettando a me che faccio rivoluzione francese industriale, ok? Allora io lo scrivo a matita e poi a casa lo ripasso.
1: Tu sei pazzo.
2: Damn.
1: Tu sei matta. Tu sei matta.
2: Che stai facendo?
0: È una mossa che ho imparato, boh, quest'anno. Io me lo faccio a matita, che così io mi ricordo l'argomento. Poi lo cancello. A casa io ho le mie grandi brush pen kit da 100 penne. E lo riscrivo tutto. Certo,
1: mamma,
0: allora,
1: mia,
0: non sono ai livelli delle elementari. Allora, mamma, mamma lo saprà che io alle elementari, una volta lei mi fa: vado a prendere il pane per quando torno, ti devi aver finito i compiti. Mamma, è tornata, ancora stavo facendo il titolo con le brush pen tutto colorato, tutto dettagliato, quindi contorni, le cose. Non vi dico che cosa mi ha detto mamma dopo.
1: Ciabatta.
0: Non ve lo dico, è meglio non dirlo.
1: Giusto.
0: Però insomma sì, mi piace queste cose.
1: Di solito io la parte dove mia mamma mi sgrida la ometto, perché non è che mi sgrida, mi lancia direttamente la ciabatta.
0: Esatto. Allora le mamme, diciamo, sono tutte un po' simili.
1: Ma adesso ti faccio io una domanda.
0: Vai.
1: Allora, dove sei seduta di banco attualmente?
0: Allora,
1: cioè, se avevi un piano specifico come avevo io di attacco?
0: Lo avevo,
1: ce
0: la
1: l'avevi?
0: Prof me lo ha distrutto.
1: No!
0: Me lo ha distrutto, neanche una settimana dopo scuola. Allora, no, qua ragazzi, cambiamo i banchi. Allora, vi dirò. io adesso sono seduta in terza fila, okay, su quattro, perché la mia aula non è lunga, è larga, quindi ci sono, okay, tante file. Io sono la terza fila. Io ero entrata in classe, ero anche una delle prime. Mi sono messa vicino alle mie amiche,

0: Era, infatti, i posti a tre erano perfetti, quei posti. Ero in seconda fila, che è perfetta, secondo me, la seconda fila. Mm-hmm. Perché, diciamo, davanti hai qualcuno, quindi alla fine se ogni tanto vuoi parlare, puoi farlo. Però, insomma, puoi anche ascoltare.
1: Sì.
0: Quindi, diciamo che per me è perfetto compromesso. E adesso sono vicino a un compagno che... simpatico, cioè, normale, molto tranquillo.
1: Cioè, proprio, sono vicino a un compagno... simpatico.
0: No, è normale. Vabbè, sì, lo saluto.
1: Salutiamo questo compagno.
0: È simpatico.
1: Ma lui viene a scuola?
0: È tranquillo.
1: Almeno.
0: Lui viene, no, a, lui no, viene, okay, a scuola.
1: Okay. Lui viene a scuola. Okay.
0: No, penso che hanno tolto anche i banchi a quelli che non vengono.
1: Ma come? Cioè, se tornano, sono senza banco.
0: Non tornano.
1: Ma sei senza tetto, poverini.
0: No, non tornano. Fidati che non tornano. No, no.
1: Vabbè, sai che avevo una compagna che in prima superiore è venuta al primo giorno e poi uguale.
0: Una, piacere, come stai? Tutto bene? Sì, sì, l'ho vista quel giorno, non l'ho vista più. Scomparsa.
1: Scomparsa.
0: Allora, ok, ricomponiamoci.
1: Ricomponiamoci.
0: Ok, tu invece?
1: Allora, io avevo un piano d'attacco, tant'è che io la sera sono stata in videochiamata con la mia migliore amica a fare la mappa dei posti e della classe che ci avrebbero dato.
0: Questa è mentalità vincente.
1: Sì. Solo che poi, diciamo che il mattino, allora noi dovevamo entrare alle 9 quel giorno lì, solo che in realtà le classi prime, eccetera, dovevano fare l'accoglienza, entravano alle 8. Quindi non sapevamo se effettivamente avrebbero aperto i cancelli alle 8 o alle 9.
0: Ok.
1: Per noi. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati alle 7. Cioè, 7 e mezza eravamo
0: così,
1: fuori scuola.
0: Così,
1: 7 e mezza, quindi buon compromesso. Sì, perché noi abbiamo le scale, noi abbiamo la classe sopra. Praticamente ogni volta che dobbiamo andare in classe facciamo la maratona, l'Irox facciamo ogni volta che andiamo in classe. Quindi facciamo, pensa a fare le scale di corsa,
0: ma,
1: con lo zaino, tutti ammassati perché tutti vogliono gli ultimi posti.
0: Certo, chiaramente.
1: Avevo questi miei compagni di classe che si erano messe in testa di mettersi dietro. Anch'io volevo mettermi dietro e le faccio, ma... per caso dove avevi intenzione di metterti? Lei mi ha detto in fondo a sinistra vicino alla finestra, i posti che volevo io.
0: E allora?
1: E allora c'è stata una sfida ardua di corse, che uno è anche caduto mentre correvamo sulle scale. Spoiler, non ho preso il posto che volevo io,
0: no.
1: Mi hanno battuto. Perché cos'è che hanno fatto loro? Loro
0: vai.
1: Mica si sono sedute come le persone normali. No, hanno lanciato lo zaino sopra e hanno monopolizzato quel posto ancora prima di sedersi.
0: Dai, ma così.
1: Quindi,
0: no, è follia.
1: Sì, adesso sono in ultima fila al centro.
0: Vabbè.
1: Cioè, no, perché io faccio la testa e c'ho il prof così che mi guarda. Del tipo, io lo so che tu volevi metterti di là così non ti vedevo, ma ti hanno fregato e adesso io ti vedo.
0: Vabbè, dai, comunque fidati che tra un po' cambieranno i posti. Cioè, perlomeno a me li hanno cambiati tipo subito. Cioè, una settimana, tac, prof di spagnolo, vai su, cambiamo i posti.
1: Il problema è che a te però hanno messo in terza fila. A me se mi cambiano di posto mi mettono in braccio al professore in prima fila, come sempre.
0: Ok, quindi. Ok, dai, vabbè. E alla fine il tuo posto preferito?
1: Allora, io secondo me la terza fila è la più adatta. Però
0: sono d'accordo.
1: Terza fila
0: come...
1: a destra.
0: Ok, non al centro, io
1: no,
0: sto al centro.
1: No, no, perché poi al centro hai sempre la traiettoria della della
0: prof. Beh, allora no, me. Io ho un ragazzo molto alto proprio davanti a me, quindi io non è che sono una spilungona, quindi... Allora, per vedere la lavagna devo mettermi gli occhiali che oggi non ho portato.
1: Gli occhiali so.
0: Matematica, vabbè. Ma quello è una X, è una Y, è un 7. No, la situazione è questa.
1: Poi scopri che era una S.
0: Poi scopri che era un 5, vabbè, tutt'altro. Vabbè, insomma, gli occhiali si sono apposta per questo.
1: Ci sta.
0: Ok.
1: E comunque sono vicina alla mia migliore amica. Quindi,
0: oh, quindi
1: sì,
0: dai,
1: sì,
0: ti va bene.
1: Sì,
0: su,
1: sì.
0: Almeno
1: su,
0: per
1: su,
0: quello sì. Bene, bene, sono contenta, sono contenta. Hai qualche buon proposito per quest'anno scolastico? Dai, Cri, su.
1: Allora, io farò la persona seria.
0: Vai.
1: Cioè, io prima ho risposto molto ironicamente, adesso farò la persona seria, quindi risponderò da studentessa. Allora, il mio buon proposito per quest'anno è sicuramente sopravvivere.
0: Beh,
1: e quindi no, vabbè, allora buoni voti sicuramente.
0: Dai,
1: perché
0: sì,
1: comunque bisogna
0: sì,
1: arrivarci alla maturità. Se, cioè, se non ci arrivo nemmeno è grave. Quindi almeno vorrei provare a studiare volta per volta. Infatti, stranamente, il primo giorno mi sono messa, sono tornata a casa e ho iniziato a studiare arte.
0: No.
1: Mi sono sentita donna. Io in quel momento sono diventata donna.
0: No, no.
1: Ok,
0: no,
1: perché io non l'ho mai fatto. Io non riesco a studiare se non sono sotto pressione. Cioè, se io non ho la verifica il giorno dopo, io non.
0: Io
1: ho un
0: se ho la verifica il giorno dopo e non ho studiato, Cri, tu non mi vedi, io non vengo più a RDS. Cioè, mi chiudo in camera, mi chiudo in casa, non esco più dalla casa. No, io studiare sotto pressione penso che mi metterei. Una volta l'ho fatto, mamma, mi sono messa a piangere. Devo studiare scienze naturali l'anno scorso. Non capivo una cosa. Poi quando le cose non le capisco, devi sapere che io esplodo. Cioè, io mi arrabbio con me stessa. Mi sono messa a piangere, ma non lo capisco.

0: capisco a girare, perché ho le sedie che girano, mm-hmm, con Gemini nelle mani.
1: Gemini,
0: ma come faccio a capire? No, era una cosa incredibile, va bene.
1: Madonna, okay. Gemini.
0: Non potrei mai farlo. Storia dell'arte l'ho iniziata quest'anno, mm-hmm, così come ho iniziato filosofia.
1: Oh, ho mamma, filosofia.
0: Fisica. Eh sì, insomma, un po' di materie nuove. Mm. E sono bravi. Però storia dell'arte non mi dispiace, però il prof quando parla va molto di fretta, quindi devo...
1: Ah, Eminem.
0: Sì, Eminem. E quindi insomma, vabbè, devo stare un po' al suo passo, però le cose non mi dispiacciono.
1: Ti dico, a me, io non mi capita mai di dirlo, ok? Però filosofia credo che sia la mia materia preferita.
0: Ok, allora
1: cioè,
0: dai, su.
1: Sì, è proprio bella, poi ovvio devi capirla, però è una materia dove non è che devi sapere tutto in modo proprio rigoroso. Cioè puoi, certo, parlare anche, basta che hai capito il concetto, parli.
0: Ok, ok, ok.
1: Quindi sì, bene, molto bene, bella.
0: Io la scoprirò quest'anno. Allora dai, se mi dici così sono contenta.
1: Ti faccio un'anticipazione su Talete, se vuoi.
0: Non so chi sia Talete.
1: Sarà il primo autore che farete.
0: Talete.
1: Mi ricordo qualcosa che lui ha scoperto che l'acqua esiste.
0: Ah, là, ah.
1: Una cosa del genere, che è tangibile.
0: Perché
1: una
0: si
1: cosa...
0: è fatto la doccia?
1: Non credo si lavassero a quei tempi.
0: Ah, profumati.
1: Credo che non so come l'abbia. Ma sai che non lo so? No, scusami,
0: Fiodorino.
1: Perché poi magari la mia prof di filosofia guarda questa diretta. Talete. Mi becco un 4, sì. Cosa Talete ha fatto?
0: Cosa ha fatto Talete? Talete è nato,
1: ha introdotto il passaggio, vabbè, dal mito allo... Ha individuato l'acqua come archè, il principio di tutte le cose. Cioè, secondo lui, tu sei nata dall'acqua.
0: Io avrei da ridire, cioè io non sono sicura, Talete, poi non lo so, magari.
1: Ma io avrei da ridire proprio sul perché tu devi andare a cercare il principio di tutto. Ma poi come ti viene l'acqua?
0: L'acqua.
1: Cioè, chi dice Dio, il Big Bang, l'acqua.
0: Vabbè, e magari il Big Bang era fatto d'acqua.
1: Hai ragione.
0: Va bene, allora amici, noi adesso andiamo in Next.
1: Ci vediamo tra poco.
0: Tra pochissimo, rimanete connessi.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
4: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
5: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
6: Number one for hit music.
7: Number one, we are your number one.
6: RDS Next.
8: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: eccoci qua, siamo Perfetto. Tornate. Ah, e io volevo dire una cosa perché ci tengo.
1: Sposta un po' i capelli.
0: Io. Guardate. Ah.
2: Sì, ragazzi, siamo mecciate, sì. Però ci siamo messe d'accordo, quindi siamo due barone. Di siamo solito barone. Ci mettiamo mecciate senza metterci d'accordo.
0: Lo faremo sicuramente anche quest'anno.
2: Ovvio.
0: Assolutamente sì. Allora, amici, abbiamo parlato quindi di tutti questi back to school, ricordi dell'estate. E adesso io direi anche di parlare un po' di cosa fare, non fare, quindi qualche consiglio appunto per questo nuovo anno scolastico.
2: Esatto.
0: Allora, vai, iniziamo.
2: Allora,
0: se vuoi, qua abbiamo qualche appunto.
1: Allora, la prima, essere curati e avere un buon profumo.
0: Allora, secondo me è una cosa importantissima. Nel senso che, banalmente, se tu hai un buon profumo e io percepisco che comunque quel profumo viene da te, per me è già un punto in più.
1: Hai ragione.
0: Cioè, per la persona stessa, se ti vedo curata, sento che sei profumato, mi piace, sì sì.
2: Allora, io su questo, vabbè, io lo metto sempre il profumo, a prescindere, cioè che sia a scuola, tra un po' me lo metto anche per andare a dormire.
1: Però a scuola diciamo che non sempre tutti profumano,
0: a volte
1: qualcuno non è che non si mette il profumo, non si lava proprio.
0: Allora, a volte mi viene il dubbio magari che qualcuno compra il profumo al gusto cipolla.
1: Capito?
0: Come si dice?
1: Caramellata.
0: Vabbè, insomma, al caramello, cos'altro? Oppure, non lo so, Cri, a volte aprire le finestre è l'unica salvezza.
1: Sì, sai qual è il mio incubo più grande?
0: Anche il bus.
1: L'ora, dopo,
2: educazione fisica.
0: Io per forza,
2: raga, ho un trauma.
0: Esco.
1: Ma non per in generale della mia classe, delle superiori, perché bene o male nella mia classe non c'è tanta puzza.
0: No.
1: Però alle medie, raga, alle medie. Ma c'era un odore di maiali quando tornavamo dall'ora di educazione fisica. Che voi non avete idea, ma proprio insopportabile. Poi non so, anche in bus tu mi stavi dicendo.
0: Mamma,
1: ti è mai capitato qualche episodio proprio dove ti lacrimavano gli occhi?
0: Ma lacrimavano gli occhi, mi lacrimavano le orecchie, tutto. Cioè, è una roba incredibile. No, vabbè, allora, io e la mia amica che prendiamo il bus insieme, che tra l'altro voglio anche citare una piccola cosa che stiamo facendo io e la mia amica, cioè che ci stiamo guardando off campus del bus. E questa...
1: Off campus.
0: Ecco perché. Allora... No, la voglio citare perché poi magari parliamo anche di questo. No, una volta, ma più di una, ma ce n'era una. Cri, ce n'era una. Era una cosa infattibile, eravamo tutti appiccicati, tutti accalcati. Io non so che cosa hanno fatto quelle persone attorno a noi. Non lo so, non lo voglio sapere. Ma avevano un odore così sgradevole che non si augura proprio... No,
1: neanche il tuo peggior nemico lo augureresti.
0: No, ma perché io stavo tipo così...
1: Mamma mia, sta
0: sai
1: gente.
0: Quando cerchi un po' di nascondere in maniera indiretta che
1: stai morendo?
0: Che stai morendo, sì, esatto, la situazione era questa.
1: E io ho un aneddoto su mia madre per quanto riguarda questa cosa. E che lei ci sta ascoltando in questo momento, quindi salutiamo mia mamma.
0: Un bacio.
1: Io ogni tanto, la rimprovero, ma perché non lo farei? Però mi fa molto ridere che quando siamo tipo in metropolitano e lei sente che c'è una cattiva, cioè comunque un cattivo odorino, uno del toilette in tutti i sensi.
0: Ok.
1: Lei non è che non dici fa così, fa un po' che si copre il naso,
0: okay.
1: Che così.
0: No, lei sa così.
1: Si mette così in metropolitana.
0: Pazzesca.
1: Io le dico, mamma, per favore, per far tutta vivere, cosa fai con questa mano qua? No, questa è una mancanza di rispetto nei confronti delle altre persone.
0: È quello che dici tu.
1: Sì, perché alla fine c'ha ragione. Infatti poi mia mamma ha iniziato a dire, no, in metropolitana, Crida, oggi un po' con la mascherina.
0: Sì, alla fine certi odori sono così tanto sgradevoli che è anche un po' impossibile poi respirarli. Quindi tu preferisci...
1: Vai.
0: No, l'ultima domanda. Vai. Preferisci tu un profumo, quindi un po' più magari forte, un po' più floreale,
1: avvolgente?
0: Come lo preferisci tu il profumo? Dolce?
1: Ti giuro, io mi si bugga il

0: cervello quando mi parlano di profumi dolci o poco dolci.
1: No, ma non sono capace a distinguerli. Cioè, io come faccio a sentire un profumo e dire dolce?
0: Beh, un profumo dolce.
1: No, io so distinguere.
0: Il mio è dolce.
1: Un profumo, cioè non ti so dire se è dolce o no, te lo
2: ma
1: giuro.
2: Ma perché Floreale sa di fiori, sa di primavera.
1: Io quello fresco so sa di arancio.
0: Poi c'è un profumo d'arancia buonissimo, poi è finito, però tipo svaniva subito.
1: Ah, ma è profumo all'arancia.
0: Ma buono!
1: No,
0: gli agrumi!
1: Ma sembra che stai prendendo la Tachifludec. No.
0: Ma
1: no,
0: povero
1: no,
0: papà!
1: No, allora, io adoro tuo padre, ti voglio bene, sta super simpatico. Però ti prego il profumo all'arancia. No,
0: no, era buonissimo invece.
1: Ma perché tu non hai mai sentito un profumo all'arancia? Come si
0: come
1: deve?
0: Come si deve, va
1: sì,
0: bene.
1: Non è il profumo quello scrauso da 1,50€ che trovi sotto
0: Alessia
1: casa. Alessia
0: ha smontato 1000 brand di mondiali che fanno profumi all'arancia.
1: No, sono buoni. Quelli fatti bene, con la sua boccettina di vetro, tutta precisa.
0: Allora, va bene.
1: Anche i profumi arabi sono buoni. Però
0: quelli
1: tipo,
0: sì.
1: Però solo da uomo io li trovo.
0: No, io ne avevo uno, infatti mi piaceva tantissimo. Anche lì non ti so dire se fosse fresco,
1: vabbè,
0: dolce,
1: basta che è buono. So.
0: Basta che è buono.
1: E si sente.
0: L'unica cosa che non mi piace sono quelli tipo alla fragola. Cioè tipo alla fragola, troppo bonbon, troppo zucchero filato, bonbon. Non lo so.
1: Fortuna che non ti piacciono.
0: Ma tipo quelli che guarda Pink Lady, bonbon flower.
1: Guarda, ma che mamma sta prendendo il profumo che ha portato.
0: Non ti
1: per
0: prego
1: me.
0: Alessia, non mi dire che è quello che penso io, perché veramente io non ti
1: adesso
0: starò mai più vicino.
1: Non è vero. No.
0: È il bonbon blu allo zucchero filato.
1: Allora io non
0: tu
1: parlo.
0: Tu mi hai appena smontato tutto.
1: Però hai detto che ti piaceva. Allora qui le opzioni sono due. O hai detto una cavolata e
0: ma
1: secondo
0: allora
1: te io puzzo.
0: No, ma io te l'ho detto anche l'anno scorso che è buono da sentire. Però se io ce l'avessi addosso probabilmente mi verrebbe, non lo so, un mal di testa. Ma non per altro, perché è buono. Solo che sei come se tu ti spalmassi il caramello addosso.
1: Vabbè.
0: Cioè ti spalmassi la purea
1: croccante
0: di caramello addosso. Cioè
1: va bene, ok, dai, allora non mi offendo.
0: Senti il mio.
1: Sono una caramellina.
0: Beh, sì, è buono. Ma aspetta, io ho sentito i capelli.
1: Eh no.
0: Ah, buonissimo.
1: È buono,
0: sì,
1: ecco.
0: Ma lo conosco questo profumo.
1: E secondo te è dolce?
0: No.
1: È avvolgente. È elegante, raffinato.
0: Sì, sei
1: attira
0: avvolgente.
1: Uomini. E infatti sono single.
0: Dai, sì che lo troverai.
1: Vabbè, allora
0: Alessia, mi ha detto di no.
1: Come?
0: Avevamo detto di no.
1: Ma no, ne parleremo in un altro, in un'altra
0: ne
1: puntata,
0: parleremo
1: in un altro episodio.
0: Vabbè, no, niente, dai, semplicemente, vabbè. C'è questo ragazzetto che mi piace, basta.
1: Questo ragazzetto, basta.
0: Questo ragazzetto.
1: Ma sì,
0: non rientra nei miei gusti, ho dei gusti diversi io.
1: Come non rientra nei tuoi gusti?
0: E non posso entrare nei dettagli,
1: posso
0: però io
1: posso dire una cosa?
0: Alessia, sì, mi metti
1: no,
0: in pericolo
1: no,
0: la mia dignità?
1: No, no.
0: Io ti denuncio.
1: No, giuro, dico solo una robina così.
0: Ok.
1: Che da quando hai visto questo ragazzo,
0: sì,
1: tu me ne hai sempre parlato.
0: Ok.
1: Hai ragione.
0: Ok.
1: Quindi adesso vogliamo parlare di gusti, vogliamo parlare di quello che vuoi, però mi sa che questo ragazzo ti piace proprio.
0: Sì. Sì.
1: Ah.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E allora?
0: E allora sì,
1: allora.
0: Questo. Però poi approfondiremo. Ogni puntata diamo un indizio.
1: Ma ci sto, va bene, mi piace come cosa, mi piace. Ok, va bene.
0: Ma adesso ti faccio io una bella domanda.
1: Vai.
0: Tu sei quel tipo di persona che a scuola si prepara l'outfit la sera prima oppure tipo al mattino, 5 minuti prima di entrare, sei ancora lì che guardi che cosa devi metterti?
1: Allora, devo dirti che solitamente se la sera non sono troppo stanca, sono più favorevole a prepararmelo, perché comunque almeno la mattina mi sistemo calzini, pantaloni,
0: okay,
1: jeans, fatto, ok. Però è capitato qualche giorno fa che insomma io avevo preparato un outfit, non l'avevo provato, era un outfit che non avevo mai indossato, mi stava malissimo. Sembravo un elefante. Era bruttissimo, era un outfit terribile, i punti di nero diversi, i pantaloni troppo larghi, la maglietta troppo stretta, era disastroso quell'outfit. Ok, cosa ho fatto? Stavo per perdere il bus e dovete sapere che la mia amica, la stessa con cui guardo off cam bus,
0: campus.
1: Lei solitamente quando vede che io faccio tanto tardi, lei è un pochino più puntuale di me, mi fa Alessia, ma dove sei? Guarda che è arrivato il bus, guarda che io... Perché una volta lei, poverina, ha dovuto dire al conducente se poteva aspettarmi 2 secondi perché io stavo correndo per arrivare.
0: Oh, madonna.
1: E questo è quello che succede se non vi preparate l'outfit la sera prima. Quindi io personalmente ve lo consiglio.
0: Hai fermato una linea di autobus perché stavi correndo verso l'autobus.
1: Perché l'outfit non andava bene.
0: L'outfit non andava bene.
1: Esatto.

0: Esatto. Beh, sono cose che succedono.
1: Assolutamente.
0: Possono capitare. Quindi, io non so se tu lo prepari la sera prima l'outfit.
1: Dipende. Di solito la sera prima piango sui libri perché ho l'interrogazione il giorno dopo. Infatti al mattino. Ma allora raga, io sono un po' strana perché io a scuola, non so, è come se dipendesse dall'umore che ho quel giorno, okay. Perché vabbè, raramente me lo preparo la sera prima. Di solito lo penso al mattino, ma vabbè, ce l'ho il tempo. Ma io a volte tipo dico la sera prima, vabbè, domani mattina magari mi metto la camicetta con il jeans, e la mattina dopo magari sarà a volte un po' il freddo che fa, mi sento come se qualsiasi tessuto sul mio corpo mi desse fastidio.
0: Ok, ho capito quello che vuoi dire.
1: E quindi sarei comoda e mi viene da vomitare proprio se penso che mi devo mettere quella camicetta.
0: Sì, sì, hai ragione.
1: Ho una repulsione. E infatti no, poi finisco d'accordo con una felpa.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Se invece mi sento una diva, mi metto più carina.
0: Ok, quindi dipende un po' dal mood della giornata.
1: Esatto.
0: No, ma è vera questa cosa. Cioè, anch'io a volte, quando indosso qualcosa, dico, ma perché ho scelto sto outfit? Poi non ho tempo, perché sennò va a finire come l'altra volta, che rischio di perdere il bus. Quindi, insomma,
1: poi fai fermare il conducente.
0: No, esatto. Evitiamo. Allora, quindi questo ce l'abbiamo. Questo è un altro consiglio, se volete, magari questo, qualche tip di crediale. Allora, un'altra cosa che volevo chiederti, tu ce l'hai magari tipo un emergency kit nello zaino?
1: Certo.
0: Un po' da girly girl.
1: Sì.
0: E tra l'altro, dimmi cosa hai all'interno.
1: Quest'anno mi sono aggiornata perché ho comprato quello con la C addirittura sopra.
0: Ah,
1: così che ogni
0: carino.
1: Volta che vado in bagno faccio vedere questo emergency kit con la C sopra.
0: Bello elegante.
1: Ciao, vabbè, quando ho le mie cose, gli assorbenti, certo. Poi ho un correttore, dei fazzoletti, perché di solito magari vado a scuola struccata, quindi metto il correttore.
0: Ci sta.
1: E poi vabbè, lip gloss, combo labbra, perché
0: okay.
1: Io non vado a scuola senza lip combo.
0: Ok, va
1: quindi
0: bene.
1: Quindi queste cose qua. Tu invece?
0: Allora, diciamo che io tengo la tasca piccolina del mio zaino come un emergency kit.
1: Ci
0: dove
1: sta.
0: Dentro ho la mini acqua del treno. Fenomenale, pazzesca. Okay. Io non porto la borraccia, porto la mini acqua. È bellissimo. Ok. Pacchettino di fazzoletti.
1: Mm-hmm.
0: Sempre molto utili. Medicinali di vario tipo, consigliati dalla sottoscritta mamma che sta laggiù e mi sta guardando, perché mamma mi fa, no, perché nel caso poi magari ha un po' di mal di gola, hai la caramellina. Sì, sì, ma mamma dovete sapere che ha queste fisse. In casa abbiamo tutta una paretona piena di medicinali, cose che se io sto male lei li deve avere. Quindi, per carità, una caramellina per la gola o qualcosa per la testa se mi fa male, ce l'ho.
1: Ok.
0: Quindi questo, gli assorbenti, chiaramente non possono mancare per una ragazza. E la spazzolina di Clio Makeup che avevo trovato dentro l'uovo di Pasqua qualche anno fa. Posso dire, funziona alla perfezione, è perfetta. Viola, carina, piccola, semplice. Ok.
1: E poi se hai qualcos'altro li lasceremo in sospeso e ce lo dirai dopo il next.
0: Ok, va bene.
1: Allora, arriviamo, amici. Bring it back.
2: RDS Next.

0: Eccoci qua, amici, siamo tornate. Eccoci. Allora, adesso io e Cri parleremo un po' delle green flag, delle red flag che possiamo avere in classe.
1: Ok.
0: Bene. Allora, quindi parliamo di qualche situazione. Io lascerei iniziare a te. Allora, partiamo dalla prima.
1: Vai.
0: Allora, ho sentito pareri contrastanti. Ho sentito persone difendere questo tipo di situazione. Ma avere la crush nella tua stessa classe.
1: Allora, tu cosa ne pensi? Faccio iniziare te.
0: Allora, ragazzi, dovete sapere che io sono una povera sventurata. Cioè, nel senso che io mi sono sempre messa in situazioni del cavolo. Sempre con gente della mia classe. Alle elementari. Alle medie. Alle superiori. Okay. Quindi diciamo che non ho proprio una bella esperienza. All'elementare avevo il mio fidanzatino storico. Quindi diciamo che in realtà non abbiamo mai interrotto la nostra relazione.
1: Quindi magari stiamo ancora insieme
0: formalmente.
1: Magari dopo un messaggino mandaglielo per assicurarti che...
0: Ma quindi facciamo il matrimonio.
1: Esatto. Non lo so.
0: Vabbè, perché effettivamente non ci siamo mai lasciati. Però vabbè, non ci guardavamo neanche in faccia. Quindi vabbè. Però era un po' imbarazzante.
1: Si è persa un po' così questa storia.
0: Era un po' imbarazzante. Invece alle superiori, vabbè, c'è stato questo ragazzo nella mia classe. Non è andata bene, ma vabbè, ma non... Cioè, non fa più parte della vita, cioè della mia vita, non faccio più parte della sua.
1: Ma
0: però
1: è
0: ecco, io non vi consiglio.
1: Sì, ma
0: tranquillamente. Però ecco, non vi consiglio di avere la crush nella stessa classe. Perché, vabbè, non mi è successo alle superiori che io ci stessi ancora sotto. Però, tipo alle elementari, quando magari litigavamo, io mi ricordo che, pur essendo piccole, ci rimanevo male a vederlo in classe tutti i giorni.
1: Certo,
0: no?
1: Assolutamente.
0: È stato anche un po' così alle superiori, quando all'inizio magari capitava qualche litigata. Quindi non vi consiglio, sinceramente.
1: Ok.
0: Tu invece?
1: Allora, secondo me avere la crush in classe, perché devo dire crush e classe, magari è un pochino più carino dal punto di vista che dai un po' di brio.
0: Esatto,
1: cioè,
0: quello sì.
1: Ok, questo magari. Per il resto, secondo me, se tu trovi la persona giusta, la puoi trovare in classe, la puoi trovare in treno, la puoi trovare, non lo so, a scuola, mentre ti alleni, la trovi...
0: Ovunque.
1: Però certo che sicuramente, se magari condividere uno spazio molto comune come potrebbe essere la classe ogni giorno con una persona con cui magari ti ci lasci in brutti rapporti, magari è un pochino più doloroso,
0: sì.
1: Forse. Però
0: sì,
1: beh,
0: sono
1: non
0: d'accordo.
1: Sempre finisce male, chiaramente. Quindi insomma, io dico così. Poi non lo so, tu come la vedi?
0: Ma la vedo che quando tu hai detto l'amore lo puoi incontrare sul treno, al supermercato, uno cose che a me non capiteranno mai.
1: Ma sì, ma dai,
0: ma
1: scusami, dai, tu dove pensi di incontrarlo il tuo?
0: Ma io penso al manicomio, l'amore
1: dai,
0: della mia vita. Ma
1: su.
0: Cioè, allora, io dovete sapere che io ho avuto occasioni in cui appunto dei ragazzi volessero avere qualcosa con me.
1: Ok.
0: Ma tuttora, cioè... Però raga, io sono, cioè, sono stupida. Ma non lo so, io ho una repulsione verso gli uomini. Ma non verso gli uomini. Però secondo me ogni volta che magari succedeva qualcosa non c'era abbastanza. Cioè tipo quello, secondo me tu devi stare con una persona che ti piaccia davvero, che ti dia l'adrenalina. Se sto con un morto vivente che non mi ispira, che non mi piace, cioè magari
1: manca
0: lo
1: quel
0: considero
1: rosso.
0: Un bel ragazzo. Può anche essere Brad Pitt, ma se non mi piaci, non mi piaci. Cioè,
1: ma perché devi trovare quello che ti piace.
0: Quello giusto.
1: Dov'è?
0: Ma l'hai trovato quello che ti piace.
1: Ok,
0: ancora non lo sa, però
1: lo
0: magari
1: stai trovando.
0: Magari
1: arriverà.
0: Lui deve un attimo
1: toc toc.
0: Però vabbè.
1: Allora,
0: per ora
1: andiamo avanti.
0: Nel caso diventerò una zitella single. Ricca, ovviamente.
1: La zia ricca. Perfetto.
0: Va bene.
1: Alla fine.
0: Ottimo.
1: Allora, vai. Quindi per te questa è una green o una red?
0: Red.
1: Red?
0: Sì.
1: Red?
0: Cioè, io che sono la number one, che è così. Ma io
1: su.
0: Vi dico red. Ma che poi io ci casco lo stesso. Quindi spero che almeno all'università siano tutti brutti. Così almeno non ci casco. Perché sennò finisco male anche all'università. E basta.
1: Ma dobbiamo fare.
0: Mi ritiro. Per te green.
1: Per me no. Per me yellow. È una via di mezzo. Dai, sì.
0: Io approvo.
1: Approviamo, sì. Secondo me incontrarlo a scuola è la cosa più bella. Scuola, non classe, scuola.
0: Io penso che nessuno si innamorerebbe di me per come sono a scuola.
1: Ma va, su, dai, Cri.
0: Vabbè. No, vabbè, nel senso che io sono sempre esaurita a scuola, quindi magari la vedo difficile.
1: Ma
0: avere
1: magari
0: anche il tempo
1: qualcuno
0: di...
1: si innamorerà del tuo esaurimento.
0: Del mio esaurimento.
1: Eh sì,
0: infatti così è stato. No, basta, chiudiamo l'argomento, per favore. qua
1: basta, perché poi dopo mi arrivano i messaggini.
0: No.
1: Niente.
0: Vai, facciamo la prossima, chiudiamo.
1: Facciamo
0: l'argomento,
1: la prossima,
0: sì.
1: Va bene, ok. Allora, io ti volevo chiedere, secondo te fare una gita a inizio anno scolastico è una green o una red? Che flag
0: no,
1: è?
0: È una red flag assurda, raga.
1: Sono d'accordo.
0: Me, perché poi ti rovini. Cioè, poi non è più un momento di stop durante l'anno, secondo me.
1: Sì, esatto. Secondo me le gite servono per staccare. Se tu me la fai inizio anno, quando comunque ancora siamo tutti belli, tranquilli e rilassati, perde un po'. Cioè, magari è bella lo stesso,
0: però perde la cosa di essere una gita.
1: Esatto, cioè
0: staccare.
1: Alla fine la gita secondo me serve per condividere dei bei momenti con i tuoi amici, con i tuoi compagni,
0: sì.
1: Appunto, per non, cioè, non passandoli scuola questi momenti, li passi in un luogo differente.
0: Esatto.
1: Se però comunque tu, magari che ne so, non hai verifiche, non hai interrogazioni, cioè sei ancora... quasi che, insomma, non ti dico che è estate, perché no, non siamo più in estate, però c'è ancora un po' quella,
0: c'è
1: vibe,
0: quel rilassamento.
1: Esatto,
0: generale.
1: Quel rilassamento perde un po', come dici tu.
0: Sì,
1: sì.
0: Pensa,
1: okay,
0: che a me quest'anno hanno messo il PCTO, non so se lo sai,
1: sì,
0: cos'è, tipo l'alternanza scuola-lavoro.
1: Cosa farai?
0: Allora, innanzitutto ce l'hanno messo a inizio anno, che quindi,
1: okay,
0: neanche più una settimana per staccare. Noi siamo gli unici babbi che l'hanno messo adesso.
1: E
0: però
1: dai,
0: va bene,
1: su. Dobbiamo fare una settimana, mm-hmm, dove dialogheremo con questi signori vestiti,
0: signori,
1: in giacca e cravatta, e faremo simulazioni di colloqui di lavoro.
0: Ah, beh dai, però è simpatico.
1: L'ultimo giorno devo vestirmi da agente 007 con la cravatta e la giacca, perché
0: sì,
1: sì, perché dobbiamo fare la simulazione del colloquio di lavoro. E io sinceramente già non so come andrà. Ma perché, allora, io cosa devo dire al colloquio? Cioè, c'ho 18 anni, come faccio a sapere cosa dirti al colloquio di lavoro? Ciao, sono Cristina, ho 18 anni,
0: sono simpatica, giuro,
1: e faccio la speaker su RDS Next. Vale, come mi prendete? E niente, quindi non lo so come andrà. Però almeno non facciamo lezione una settimana di stop. Avrei preferito magari averla a maggio e non adesso, però.
0: Eh sì, forse magari averla un pochino più là sarebbe stato un po' più soddisfacente. Però dai,
1: però sono sicura che comunque mi divertirò.
0: Sì, sì, farà, sì, sicuramente.
1: Poi vabbè, tu hai anche la città del quinto.
0: L'abbiamo aperto oggi in classe questo argomento. Tra l'altro io non sono andata a scuola oggi perché stamattina stavo male.
1: Ah.
0: E hanno parlato di voler andare in città. Wow, le opzioni sono Amsterdam,
1: beh,
0: Malaga, Praga. E poi un altro di cui non mi ricordo. Vabbè. E niente, ma alla fine la prof ha detto: tanto non vi porteremo mai a Malaga. E quindi grazie mille.
1: Beh,
0: quindi
1: allora
0: non lo so,
1: boh,
0: dove andremo.
1: Tu? Io non ho più pallida idea, ancora non ci hanno dato notizie. Quindi penso che la gita la faremo, ma la faremo
0: più in là.
1: Molto più in là. Molto più in là. Sì, sì. Vabbè, vedremo un po'. Vabbè, insomma.
0: Fammi farai sapere.
1: Ti farò sapere e vi farò sapere anche a voi, assolutamente. Bene, quindi questa gita a inizio anno scolastico, forse un po' più una red.
0: Red flag.
1: Mm-mm-mm. Vai.
0: Tocca
1: a te. Avere un vicino di banco simpatico e chiacchierone.
0: Simpatico chiacchierone. Allora, per me, ti posso dire un'altra volta yellow?
1: Ma perché secondo me, allora, dipende. Cioè, alla fine, simpatico chiacchierone ci sta. Ma se io devo ascoltare la lezione, tu mi devi far ascoltare.
0: Cioè, tu diresti al tuo compagno di classe: basta parlare, devo ascoltare la lezione.
1: Perché non si fa così?
0: Ma che amica sei? Ma io me ne andrei.
1: Ma
0: ti toglierei il saluto se mi dicessi una cosa del genere.
1: Ma scusami, ma perché io con te posso parlarci anche a recreazione? Non è che poi la prof mi rispiega le cose se io mi perdo gli argomenti.
0: Sposto la sedia, basta.
1: No, vabbè.
0: Sì, ma è che mi dici che non vuoi parlare neanche qua?
1: Ma no, ma va, ma qui adesso... No, vabbè, ma io sto scherzando.
0: No, vabbè, hai ragione.
1: Cioè,
0: hai ragione.
1: Alla fine, io non voglio rischiare di perdermi.

0: Ma perché poi se le cose non le capisco io, poi mi arrabbio. Io le cose le devo capire, perché sennò
1: hai ragione.
0: Di pezzi a casa, devo stare a perdere tempo a chiedere cose a ChatGPT. Che già!
1: Ti posso svelare una cosa?
0: Vai.
1: Che io sono la compagna chiacchierona.
0: Ma a me va bene, infatti ho detto Yellow, non ho detto Red.
1: Cioè tu, se io fossi vicina di banco tu, ma mi diresti contenta. Cristina, stai zitta, non no. parlare, devo seguire.
0: No, cioè, parli ogni tanto. Parli ogni
1: no,
0: tanto.
1: No, allora, scherzi a parte, parlo anch'io in classe. Però quando voglio ascoltare e ho la radio vicino mi dà fastidio, quindi a volte non parlo.
0: Capito, sì.
1: Quindi hai ragione.
0: Oppure
1: sotto quel punto
0: tu ce
1: di
0: l'hai
1: vista.
0: Tipo il compagno che canta? No, perché beh, oddio, è capitato, non alle superiori, ma mi è capitato di avere il compagno canterino che mentre il prof spiega Feliz Navidad e io tipo
1: era una simulazione di Sanremo.
0: Sì, diciamo. Sì. No, non ti è capitato mai?
1: No, mai.
0: Per fortuna, perché quello, la radio è veramente una radio che trasmette le canzoni. Come
1: penso che le mie prof ogni volta che sentono un sospiro in più si girano, è qualcosa da chiedere.
0: Veramente.
1: Penso che una
0: sì.
1: volta mentre stavo copiando con una mia amica, ma in silenzio, ma veramente non stavamo facendo un minimo di silenzio, guarda la mia amica, ma lei fa così di cognome, stai per caso facendo il rosario? Oppure stai copiando?
0: No, adesso devo dire una cosa.
1: Follia.
0: Veramente.
1: La musica mi fa morire.
0: Io ho la mia prof di matematica nuova che sente tutto.
1: Madonna.
0: Tutto. Allora, lei mi sta simpatica, mi piace come prof, ma se io chiedo magari, che ne so, l'orario, ma lo dico a bassa voce, nel senso che mi risponde, mi risponde. Se mi risponde il compagno di banco, mi risponde l'amica mia, mi risponde chi è, basta che mi dite l'orario, mi risponde lei. Ma io sono in terza fila, come fa a sentirmi? Cioè io giuro che faccio piano, tipo, dove sono? Una roba del genere. E lei mi risponde, Alessia, sì, sono le 11:15.
1: I prof di matematica mi hanno sempre fatto paura.
0: È incredibile. Veramente. Vabbè, lei prova.
1: Ti ci vedo come prof di matematica da grande, raga. Io l'ho sempre pensato.
0: Ma
1: perché
0: cosa
1: tu mi hai sempre
0: dicendo?
1: Detto. Oh, io ti dicevo, Ale, com'è andata la verifica di matematica? Beh, dai. Bene, quanto hai preso? 10.
0: Ma perché studio, non perché mi piace.
1: Se prendessi io 10 in matematica, Alessia, sono sulla NASA a festeggiare con la Samantha Cristoforetti.
0: Vediamo un po' quest'anno, perché la prof già la verifica un attimo. Mi sa che oggi le voleva fissare. A me queste cose già mi mettono ansia.
1: Madonna, quando iniziano.
0: Quindi,
1: già.
0: Allora amici, io direi di andare in next e torniamo tra pochissimo per qualche saluto.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Gaia
4: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
3: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione.
4: E provate a farci cambiare idea.
3: Una cosa però non si tocca. L'aura.
2: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.
0: Eccoci qua, amici. Eccoci. Allora amici, noi vi salutiamo.
1: Oggi è volata.
0: Oggi è veramente volata. Voleranno sicuramente anche le prossime puntate insieme.
1: Infatti noi ci vediamo ogni venerdì
0: dalle 17
1: alle
0: 18 con Emojicons.
1: Vi mandiamo un bacione, grandissimo.
0: Buon
1: mi raccomando,
0: weekend.
1: Buon weekend.
0: Che bello.
1: Non esauritevi troppo sulla scuola, diciamolo.
0: No, assolutamente. Rilassatevi questo weekend. Noi vi aspettiamo per la prossima settimana con la prossima puntata. Un bacio.
1: Un bacione.
0: Ciao ciao, ciao. Number one.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
0: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo!
2: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è RDS Next.
2: I can listen all day.
3: All day.
1: La musica continua.

Questa è la tua radio, RDS Next. Let's go! RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: finite una notte o una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
2: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah. New York City.

0: Ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Here we go.
2: Questa è RDS Next.

0: Ciao, siamo Iris,
1: Bib
2: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
1: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Angelo
3: e Alberto.
2: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
3: Creator, drama, news e storie da capire.
2: Sei online? Noi ne parliamo.
1: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Action! Next!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, siamo Fiera,
1: Frankie
2: e Atena,
3: Beauty,
1: Skincare
0: e Outfit.
3: Ma soprattutto,
1: cosa vale davvero la pena provare?
0: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
4: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
5: Che cosa contigo? Dimmelo.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spacca. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole. Let's get down.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: da.
1: Oh, like that. Play it like that.
2: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
0: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Music Station.
1: Tutta un'altra storia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RTS Next.

0: Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non

0: weekend.
1: The weekend.
2: Questa è RDS Next.
3: Avevamo parlato di

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Wow, portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra story.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue. Can you dance
1: to my beat? La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: raccontaci le tue storie al 333-88-88-188. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music.

0: serve di SNext.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Questa è la tua radio RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Ciao, siamo Numero Verde
1: e Andrea.
0: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
1: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
2: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca.
3: Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Net.

Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.